0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 Onde Mediocri.
1: Ciao a tutte e tutti, vi ricordiamo velocemente i nostri soliti link e contatti. Direttawombat.vado.li per chiacchierare con noi amabilmente mentre siamo in diretta. Se no, posta wombat@insiberia.net. Il freddo sta sparendo, sta andando via, quindi non sarà più a tema a breve. E potete scriverci, se no, già è tanto. E se no, comunque, dal nostro sito redewombat.net potete rintracciare tutte le nostre varie puntate precedenti, quelle future, i cambiamenti di palinsesto e tutto quanto, e niente, questo è.
0: E niente di più utile c'è che poter riascoltare le vecchie puntate, soprattutto per quanto riguarda questa, perché siamo a un numero 2, a un volume 2. Cioè stiamo riprendendo, come promesso, come raramente accade dopo che noi promettiamo qualcosa.
1: Esatto, ma questa volta sì.
0: Questa volta sì, facciamo la seconda puntata dedicata a Ballard, autore meraviglioso di fantascienza. Io mi abbasso un po' perché vedo che piccio. E quindi oggi ripercorremo un pochino, come avevamo detto, le varie opere, perché nella puntata scorsa abbiamo parlato in generale della sua vita, della sua poetica, che ora vi riassumeremo un pochino. Vi abbiamo parlato un po' chiaramente delle varie opere, ma avevamo promesso di entrare un po' più nello specifico, e quindi oggi faremo proprio questo.
1: Sì, anche perché abbiamo raccontato un pochino le opere, anche che quelle iniziali e quelle della diciamo fase centrale della sua del suo scrivere, che chiaramente sono state poi anche quelle più famose, quelle più su cui poi lo vedremo, insomma, si è dato, cioè che anche poi hanno portato tanta altra roba, hanno ispirato il cinema, la musica, tantissima cultura, insomma, intorno a questo. Quindi abbiamo parlato di Crash, della Mostra delle Atrocità, insomma, anche dell'Impero del Sole. Cioè abbiamo parlato di moltissime opere che comunque hanno un po', come dire, sono state un po' quelle centrali sue. Però ci sono anche, come vi abbiamo già anticipato e un po' se ne è parlato nell'altra puntata, molti racconti che spesso non sono tra i più citati. Cioè chiaramente quando pensiamo a Ballard magari si pensa ad altro, però in realtà i racconti sono stati altrettanto importanti, anzi forse per certi versi nell'arco di un tempo più ristretto, che è quello con cui si riesce a scrivere un racconto, comunque Ballard è riuscito a dare delle perle sintetiche meravigliose. E poi ci sono stati, questi ce li siamo lasciati per questa puntata, gli ultimi quattro romanzi della tetralogia, che sono un po' i romanzi che hanno caratterizzato le ultime fasi della vita di Ballard, quindi quelle di cui, cioè prima della sua morte, e lo vedremo, un Ballard che, beh, felice non è mai stato, cioè nel senso, allegrotto non è mai stato, è sempre stato piuttosto incazzato, ecco, in questa fase finale proprio voleva lasciarci qualcosa di, come dire, un po' esplosivo.
0: Ci dicevamo prima fra di noi che se fosse ancora vivo probabilmente sarebbe talmente disperato e scriverebbe qualcosa di oscuro, di...
1: Ce ne avrebbe dette quattro.
0: Sì, comunque ce ne avrebbe dette quattro. Guarda, ora poi è veramente... Sì. No, vabbè, ora, prima gli era uguale. Cioè...
1: Sì, no, diciamo che il filo conduttore è sempre quello e lui ce l'ha tenuto a dircelo fin dal tempo. Però ecco, effettivamente adesso tante cose, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, tante cose che lui ha sottolineato, ha espresso così bene, come per esempio l'ansia e il rapporto dell'essere umano con la tecnologia, il suo annaspare in un mondo che non si capisce più come funziona, così, in un confine molto labile e spaesato tra reale e irreale, dove la pubblicità permea qualsiasi angolo della tua esistenza. Insomma, in tutto questo contesto che esiste non da ieri, e Ballard ce l'ha insegnato, però ecco, adesso siamo arrivati a una fase particolarmente surreale, e quindi Ballard sì, probabilmente sarebbe strappato quei pochi capelli che aveva. No, poi ce n'aveva, devo dire.
0: Ma sì.
1: E comunque,
0: ma sì,
1: avrebbe finiti. E vabbè. Quindi riassumendo, riascoltatevi la scorsa puntata dedicata a Ballard, dove vi abbiamo parlato di inner space, di appunto rapporto dell'essere umano con la tecnologia, di in qualche modo ora non ve la stiamo a riassumere perché sennò ricominciamo da zero, già abbiamo fatto
0: Insomma, quindi una fantascienza non proiettata verso l'esterno, non, tra l'altro appunto, no, la prima fantascienza era anche permeata un po' dal colonialismo, diciamo dall'esplorazione, però con l'esplorazione sempre c'è il capitalismo, il colonialismo e anche il capitalismo.
1: Vabbè, sì.
0: Ma invece un inner space, uno spazio interno, cioè viaggia dentro l'animo umano. La fantascienza e la tecnologia è tutto uno strumento per parlare dell'animo umano.
1: Sì, anche perché l'animo umano si confronta con la tecnologia e con il capitalismo, con il colonialismo in maniera spesso individuale, ma in realtà in Ballard abbiamo imparato che l'individuo è in realtà intersecato con gli altri individui e che quindi in realtà bisogna in qualche modo reagire a quello che ci sta succedendo in maniera collettiva.
0: Esatto.
1: Quello che ci succede al nostro interno in realtà è molto correlato con quello che succede all'esterno.
0: Certo, assolutamente. E volevo aggiungere che è stato tacciato, insomma, detto che ha previsto, no, un po' del futuro, come succede nella fantascienza, ma la risposta è sempre la stessa. Cioè, se lui si è immaginato un futuro così fosco e ci ha azzeccato, è perché ha analizzato l'animo umano e non Pocahontas dello spazio.
1: Sì, non è che c'era la palla di vetro. Anche esatto. Perché a me viene da dire, veramente, l'abbiamo anche un po' già detto, però adesso con gli ultimi anche recenti avvenimenti, che tanto sono sempre sorpassati da quello che succede tra 5 minuti,
0: sì.
1: Però effettivamente questa sensazione di essere da sole ad affrontare il mondo che sta impazzendo, in Ballard si ritrova moltissimo, ed è una sensazione che io penso abbiamo tutte in questi giorni, in questi mesi, e è molto, io appunto mi sento di consigliarvi ampiamente Ballard perché ti senti un po' meno sola effettivamente, perché quello che dice è: no, questa roba non è tua, non sei tu che c'hai l'ansia perché sei strana, è perché il mondo effettivamente sta andando in una direzione pazza e tu ti stai trovando nel mezzo.
0: Sì, io personalmente percepisco questo momento storico come un po' un bomba libera tutti. Ognuno fa quel che vuole, basta vincoli, c'è da rimescolare le carte. Il problema è che non era proprio il momento di rimescolare le carte.
1: No, bomba libera tutti oppure un bomba libera nessuno, un bomba incatena
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, è un bomba libera tutti per i potenti, non certo per esatto. Da lì la solitudine, perché noi non siamo quei potenti.
1: Sì, in effetti.
0: Va bene, partiamo con il pezzo introduttivo e poi a bomba su Ballard.
2: Да, нормально. Договорились. Все реализуем.

Ah sì, questo pezzo si intitola A Cat Has Four Legs. Il gatto aveva quattro gambe. Che si dice

0: Vabbè, microfoni aperti fanno sempre piacere.
1: Sì, infatti, comunque mai una volta qualcuno ci dica oh, ma c'avevi i microfoni aperti?
0: Ma perché forse sembrava voluto, no?
1: Forse sì.
0: Allora noi commentavamo, ma come si legge? Ma che c'è scritto? Ma che dice gatto?
1: Questo era gli Octaba E. A cat has four legs, appunto. Gatto ha quattro gambe, che tra l'altro...
0: Catamagoso, secondo me.
1: Sì, anche secondo me. Catamagoso.
0: Comunque, vabbè, non abbiamo detto delle robe tremende. No, no, andrei molto peggio.
1: Parlavamo di quello che stiamo vedendo. No, va bene.
0: Quindi dicevamo, allora ci eravamo lasciate all'ultima puntata con in realtà gli ultimi romanzi di Ballard. Ci eravamo lasciate con il commento di alcuni romanzi considerati minori, che minori non sono assolutamente, perché avevamo parlato dell'isola di cemento, di condominium. In realtà, insomma, sono delle zone assolutamente tutt'altro che secondari, perché insomma sono molto belle, ve ne abbiamo già parlato. Ci addentriamo adesso negli ultimi anni della sua vita, quindi a livello proprio diciamo dalla prima metà degli anni Ottanta. In realtà Ballard inizia un po' a allontanarsi da quella che potremmo chiamare fantascienza, anche se in realtà abbiamo visto con Ballard la definizione di fantascienza abbastanza così, a dei confini confusi.
1: Sì, esatto.
0: Però ecco, se ne allontana ancora di più, sicuramente lascia qualsiasi retaggio dei viaggi su altri pianeti, che peraltro anche prima comparivano poco nella sua letteratura, però ecco, verso gli anni Ottanta proprio lui inizia a concentrarsi su quello che vede intorno a sé ancora di più, e quindi diciamo che continua a scrivere dei racconti fantascientifici o fantastici fino alla metà degli anni 90. Quelli ancora conservano degli elementi più tipici e topici della fantascienza, però nei romanzi invece no, nei romanzi si concentra su una descrizione della realtà piuttosto cruda, che però vedremo ha delle grosse attinenze con quello che aveva scritto anche prima in realtà, e quindi non è che cambia completamente il registro, tutt'altro. L'ultimo romanzo, partiamo in realtà dal fondo, l'ultimo romanzo di Ballard del 2006 è Regno a venire, Kingdom Come, che appunto pubblicato nel 2006, e quindi è proprio l'ultimissimo romanzo di Ballard.
1: Però è molto figo.
0: Molto figo, dove sostanzialmente si fa una critica al consumismo, alla società capitalistica di quegli anni, e sulle varie pulsioni reazionarie, irrazionali, anche volendo, e surrealiste delle società occidentali e dei mezzi di comunicazione. Quindi mette insieme tutti questi elementi che chiaramente abbiamo già visto in tantissime sue opere, e le porta un po' a un porta i nodi al pettine, diciamo, perché se prima ci ha dato tutta una serie di indizi, ci ha fatto vedere i sintomi di un qualcosa che stava succedendo, ci ha fatto vedere Crash con tutte le sue turbe legate alle macchine, al corpo, l'abbiamo visto, abbiamo visto come in vari altri romanzi lui inseriva tutto questo bombardamento continuo, mediatico, adesso porta tutti i nodi al pettine e fondamentalmente li fa esplodere in dei grandi riot e in violenze urbane che si sviluppano nei contesti dei nostri territori che ci viviamo tutti i giorni.
1: Allora, su appunto a Kingdom Come, il regno a venire, ci descrive una società in cui il centro commerciale diventa il fulcro della vita sociale, e i grandi centri commerciali come fulcro di vita sociale li abbiamo visti effettivamente arrivare.
0: Sappiamo di cosa parla.
1: Esatto, sì. Anche qui da noi, è una roba americana, ma anche qui da noi, anche nel nostro territorio. Pensa quando costruirono i Gigli, no? È diventato un centro, per me un posto aberrante, ma sì, per molti invece un posto di aggregazione. Ma, e ci fermessimo qui, sarebbe anche abbastanza facile Ma diventa il consumismo, il consumo all'interno del suo tempio, che è il centro commerciale, diventa appunto una sorta di religione moderna, e attraverso la lente di questa di religiosità rispetto al consumismo, Ballard analizza le conseguenze del materialismo sfrenato e la perdita dei valori tradizionali, e mostra come la modernità possa condurre a nuove forme di tribalismo, ed è qui che poi dopo si lega proprio agli scontri e alla società in subbuglio, perché ci siamo trasformati in tribù, e torna molto anche con l'attualità, tutto sommato.
0: Sì, diciamo, allora così l'incipit è questo ex pubblicitario che va in si reca in questa cittadina di Brooklands, fondamentalmente una delle varie periferie di Londra, e ci va perché il padre è rimasto ucciso durante un attentato in un grande centro commerciale, che come dicevi te è un po' il fulcro della vita, e quindi diciamo è un po' l'agorà, la piazza dei nostri giorni, e quindi c'è un attentato, il padre viene ucciso, allora lui va in questa città e arriva in questo centro commerciale che si chiama Metro Center, che è come dicevi, una presenza onnipresente, soffocante, aperto 24 ore su 24, ha devastato la vita cittadina, ne ha cambiato completamente le abitudini, insomma non stiamo neanche troppo a dirvelo perché tanto lo sapete perfettamente che cosa implica. E di questo omicidio, quindi del padre del protagonista, è accusato questo Duncan Christie, che era una persona già nota alla polizia perché è un attivista contro questo Metro Center. Esatto. Quindi è una persona che si...
1: Un antagonista.
0: Sì, e che però il suo modo fondamentalmente, almeno quello che si legge nelle prime accuse, è che lui avrebbe sparato a caso nella folla con un mitra e poi fugge nella calca. Allora, in realtà qui e nel resto dei romanzi di questa tetralogia, che è tutta dedicata appunto alla violenza urbana, ai riot, si parla di rivolte borghesi, nel senso che non si concentra Ballard, nonostante l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, avesse ben presente il sottoproletariato e quanto insomma subiva la violenza di quegli anni. Quindi in moltissimi romanzi di Ballard c'è anche quel tipo di soggetto, ma i protagonisti spesso e soprattutto in questi romanzi sono i borghesi, cioè quindi sono quella classe sociale che in qualche modo questo mondo alimenta. Cioè è il capitalismo a cui si rivolge principalmente, il soggetto principale è la borghesia, e che a sua volta alimenta in una sorta di circolo vizioso in cui al centro c'è sempre in qualche modo questo ceto medio, questa borghesia, che in Ballard a un certo punto da dibarta, cioè per varie ragioni che ci dice in vario modo, a un certo punto vuoi non vuoi sbroccano, e lo fanno nelle maniere ovviamente più violente che gli vengono in mente, e questa è un po' l'incipit del romanzo di Regno a Venire. Poi da lì,
1: esatto, poi è tutto è chiaro, non finisce qui, ma sono proprio tutti gli intrighi politici di potere, dove il potere cerca di tenere appunto in quanto detentore dello stesso, quindi sono intrighi, assassini in diretta TV, appunto l'esercito che deve intervenire, viene schierato nelle città, ci dicono tante cose, in particolar modo legato all'Inghilterra, ci ricordano chiaramente

0: in realtà in varie zone dell'Inghilterra, ma principalmente nei quartieri periferici di Londra, nell'agosto del 2011.
1: No, comincia a Tottenham, nei quartieri periferici di Tottenham.
0: Giusto, e poi piano piano si espande in vari altri posti.
1: Esatto.
0: E fondamentalmente, appunto, dopo l'uccisione di questo
1: Mark Duggan,
0: sì, niente, l'ennesima sparatoria, ma ovviamente viene ammazzato come sempre, e come sempre succede, sappiamo perfettamente la dinamica, e da lì partono queste rivolte nel 2011, che vi ricorderete forse sono state rivolte piuttosto lunghe, piuttosto pesanti, con molti saccheggi. Chiaramente i media italiani ne hanno parlato fondamentalmente solo per enfatizzare, sì, e per mostrare come queste persone senza morale, senza etica, si portassero via le Nike. Quindi gli interessa solo dei soldi, che mi verrebbe da dire pure, ma anche sì, visto che probabilmente vivono nella miseria. E detto ciò, chiaramente la visione ne abbiamo avuto riportate noi dai media era agghiacciante,
1: sì,
0: però ce le ricordiamo, e spesso è stato tirato in ballo Ballard, mi ricordo, in quegli anni.
1: Sì, è vero, hai ragione. No, allora ti dirò, sì, io me li ricordavo, ma in realtà quando l'ho riletto, perché non me lo ricordavo più, cioè nel senso, ho pensato a me quando c'è il Black Lives Matter e le uccisioni in America, non mi ricordavo mica degli scontri in Inghilterra dei 10 anni prima. E invece sono molto simili, perché sono sempre sulla stessa questione, appunto, questioni razziali mai risolte, di una
0: classiste,
1: certo. Eppure l'Inghilterra ha avuto anche più secoli per, a parte no, in realtà, bene o male, sono gli stessi dell'America, perché...
0: Beh, comunque, anche lì, Ballard, ve lo leggevamo nella scorsa puntata, cosa ha detto quando da Shanghai si è trasferito, è andato a vivere a Londra e ha trovato una Londra, all'epoca erano gli anni 50, e ha trovato una Londra completamente classista, che poi abbiamo visto, questo classismo non è andato assolutamente perso, magari ha cambiato volto, ha cambiato contorni, ma di base è rimasto quello.
1: Tra l'altro la pagina Wikipedia è molto schierata, cioè schierata male.
0: No, ma come sempre del resto, Wikipedia Italia.
1: Wikipedia Italia, sì, sto guardando quella ora.
0: Tragedia, come sempre. Sì, quindi, Regno a Venire, invece, appunto, abbiamo detto, un altro tipo di rivolte, nel senso che comunque sono rivolte della borghesia, anche lì, molto strano, perché molto strano no, per niente, anzi, però sono molto intricate queste rivolte, poi a un certo punto, come dicevi, si scoprono vari complotti, vari gruppi, gruppi di nazisti implicati, insomma, varie cose che si intrecciano, e di base c'è comunque una violenza urbana che esplode, c'è per esempio tutta una parte di violenza da parte dei tifosi nell'ambito di una partita di calcio, e quindi lì esplode un altro riot, insomma ci sono varie robe che evidentemente Ballard ha preso dalla vita quotidiana di tutti i giorni, stiamo parlando del 2006, vi ricordo, e che però chiaramente sono tutte intrecciate con tutta la critica che abbiamo visto anche nella scorsa puntata che Ballard fa a questa società dei consumi, che fondamentalmente ti colonizza il cervello e ti massifica, e alla fine esplodi di base, questo in soldoni. Quindi questo era Regno a Venire, e questo, come dicevamo, è uno, in realtà l'ultimo, siamo partiti dal fondo di una tetralogia, però di Ballard, l'ultima sua tetralogia, che viene chiamata la tetralogia di Cocaine Nights, che come si può intuire dal nome parla appunto di vita loca e di appunto di violenza urbana, riot e quant'altro. Dopo questo, cioè in realtà partendo dall'inizio, nel 96 inizia questa tetralogia con proprio il romanzo omonimo Cocaine Nights, e poi invece nel 2000 c'è il secondo romanzo che si chiama Supercan. Anche qui non siamo in un centro commerciale, ma questa volta in un parco tecnologico, quindi più o meno uguale, la stessa cosa. Questa volta però a Cannes, quindi in Costa Azzurra, nel retroterra.

0: a nord-est di Cannes, appunto, nell'entroterra, e parla di questo, vabbè, della dirigenza fondamentalmente di questo parco tecnologico, che deve, un parco tecnologico costruito per attrarre multinazionali, e dove dentro chiaramente ci lavora gente sottoposta a ritmi di lavoro insopportabili, in condizioni di sindacalismo inesistenti e condizioni di sfruttamento totali, e dove la dirigenza di questo grande parco tecnologico è abietta, cioè, quindi Ballard racconta di tutto lo schifo di questa dirigenza, appunto. Anche questo direi c'è abbastanza, cioè, dopo aver letto per mesi tutti i rapporti Epstein, insomma, ci viene da pensare che sapeva di quello di cui parlava,
1: ecco. Esatto.
0: E qui, anche qui, l'incipit è questo ex pilota d'aerei. Ballard c'ha molto questa questione dei piloti d'aereo, lo ritroviamo in un sacco di suoi romanzi
1: Piloti, comunque.
0: Piloti
1: di macchine.
0: Sì, è vero, e in particolare però anche questa cosa del volo, dell'aereo, ce l'ha proprio, non so perché, ma moltissimi suoi racconti hanno come protagonista un pilota d'aereo o qualcuno che sogna di essere pilota d'aereo, insomma, c'è sempre un po' questa cosa. Fatto sta che l'ex pilota d'aerei Paul Sinclair, al quale in realtà era ex perché gli è stato ritirato il brevetto di volo perché ha causato un incidente d'aereo in fase di atterraggio, e lui, insomma, praticamente segue la moglie perché ha ottenuto un contratto a tempo determinato in questo appunto grande centro di high tech in Costa d'Azzurra, quindi la segue, va con lei, e però la donna prende il posto, appunto è stata assunta perché prende il posto di questo dottor David Greenwood, che è morto in circostanze misteriose e tragiche dopo un raptus omicida che l'ha portato a assassinare a colpi di fucile 9 abitanti che conosceva di persona, quasi tutti i suoi pazienti. Quindi anche qua questa classe media apparentemente, anzi non apparentemente, obiettivamente privilegiata, che fa parte della classe sicuramente più come dire, ben vista, che è il soggetto appunto di questo mondo capitalista che ruota tutto intorno a questo ceto medio, in questo caso Ballard si concentra sulla classe tecnologica, quindi assolutamente vedendoci lungo. E anche qua, questa classe qua a un certo punto sbrocca e inizia a spararsi, a sparare, a manifestare segni di cedimento sempre più violenti.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Che in realtà, se volete ritrovare l'atmosfera ballardiana, la si ritrova nei primi Dylan Dog. Non ci avevo mai pensato, è ambientato a Londra, questo aiuta. Però più che ne parliamo insieme, raccontiamo la poetica di Ballard e quello che i significati che escono fuori dai suoi romanzi, più che mi viene in mente roba che ho letto di Dylan Dog.
0: Vedi.
1: E sì, c'è la macchina, la tecnologia fuori controllo, ma anche il classismo, anche il capitalismo che ti mangia la testa e ti porta alla follia. Capitalismo in senso lato, quindi inteso come consumismo, inteso come estrattivismo sociale, insomma, no? tutto il pacchetto completo. I primi 100 numeri di Dylan Dog potrebbero rientrare in opere ballardiane.
0: Beh, d'altra parte Ballard lo vedremo anche in fondo a questa trasmissione, comunque ha influenzato tantissimo la cultura del suo tempo. E del resto comunque stava parlando di un mondo che era quello, cioè, nel senso, certo, non sarà stato neanche l'unico a notare questi segni di cedimento in qualche maniera.
1: Sì, anche perché poi gli anni 70, ora penso che qui si arriva alle soglie del 2000, però gli anni 70 sono l'inizio della tecnologia, quella quasi positivista era negli anni 70,
0: sì,
1: la tecnologia.
0: Sì, iniziava a parlare di intelligenza artificiale già.
1: Esatto, esatto. Sì, sì. E vediamo oggi, appunto, che è arrivata finalmente insommina.
0: Così è così. Sì. Io direi, ma non so se ti hai pronto un pezzo, ti sto cogliendo di sorpresa.
1: No, sono sempre pronto.
0: Che domande. E così lasciamo aperti i microfoni. No, non è vero.
1: A sto giro no.
0: No. E magari ci sentiamo un attimo un pezzo e poi continuiamo, perché abbiamo da raccontarvi anche l'ultimo libro di questa tetralogia.
1: Esattamente. Andrei con, non vi dico cos'è, tanto la conoscete, ne parleremo dopo, però con qualcosa che è stato influenzato proprio dalle storie di Ballard. Questa la facciamo sentire tutta, non vi dico cos'è, rimanete
0: tanto
1: qui con
0: noi.
1: Tanto
0: lo sapete.
1: Yes. Così è quasi il telegiornale.
0: È vero.

0: Chissà dove ho trovato questa musica. Ricorda un po' la, con una sonora di Expanse, però. Però anche un po' di un telegiornale.
1: Studio aperto. Ci dicono sul pad
0: che è fantascienza quella, per cui va
1: totale,
0: bene.
1: Totale, sì, sì, torna. Sì, sì, assolutamente siamo sul pezzo.
0: Allora, sì, dici.
1: Ci scrivono sul pad a proposito dei riot del 2011 in Inghilterra che abbiamo citato prima, ci dicono: quando il furbissimo David Cameron capì che forse London Calling non era l'inno migliore per le Olimpiadi? E in effetti avevo rimosso questa cosa. A volte tendo a rimuovere le parti brutte, ma con questo mi porto via anche le parti comiche.
0: Purtroppo sì.
1: Vabbè.
0: Il suo bello e il suo brutto, no?
1: Molto bello, Cameron me l'ero proprio dimenticato, che bei tempi. Quindi invece, tornando, abbiamo sentito Video Killed the Radio Star.
0: Why?
1: The Buggles, l'avrete riconosciuto, pezzaccio strafamoso, che peraltro penso che nessuna di noi ha mai letto il testo, perlomeno.
0: No, mi sono messo ora a leggere, ma è incredibile.
1: Cioè, perché uno dice, vabbè, ma in fondo, ma cosa sta dicendo? Io, ecco, nella mia ignoranza ho sempre pensato che fosse una roba, che ne so, il video contro la radio,
0: sì,
1: ma che ne so.
0: Un po', cioè, frivoletto.
1: No, invece no. Viene direttamente da un racconto di Ballard, è proprio ispirato al racconto di Ballard, che a sua volta io non ho mai letto, e non so perché non ho mai letto, perché tipo probabilmente è la storia della mia vita. Perché parla, dice questo, la trama è questa, un ragazzo muto che aspira i suoni vaganti in un mondo senza musica. Cioè lui va in giro con un aspirapolvere e aspira dei suoni che trova in giro, perché nel mondo ormai non c'è più musica e lui aspira questi suoni. E fa amicizia con una cantante lirica che vive in uno studio di registrazione abbandonato e che è completamente in decadenza, questa cantante, perché tutte le musiche precedenti sono state rese obsolete grazie ai progressi della musica ultrasonica, e quindi grazie a questo nuovo tipo di musica tutta la musica passata viene assolutamente abbandonata, e questa cantante lirica va in disgrazia e diventa povera. E quindi, cioè, non so perché non ho mai letto questo libro, tipo...
0: Neanch'io.
1: È il mio
0: neanch'io.
1: Libro.
0: Tra l'altro questo è un pezzo iconico perché, e quindi rientra bene in quello che racconta, perché fu quello che ha dato vita alla musica degli anni Ottanta, cioè uno dei primi a usare le drum machine, i sintetizzatori, e quindi è stato fondante per questo. Ora stavo guardando un paio di articoli, nessuno cita Ballard.
1: Cioè,
0: maledetti.
1: No, ma tra l'altro è proprio
0: importante da dire.
1: Madonna, ma poi tra l'altro è proprio diretto il testo, cioè nel senso, se poi lo leggete effettivamente ce la ritrovate la trama del racconto, cioè non è neanche un riferimento velato, è proprio chiaramente ispirato.
0: Allora dice: ti ho sentito alla radio al canale 52, ero disteso sveglio, intento a sintonizzarmi su di te. Sebbene fossi giovane non hai avuto problemi a sfondare. Si sono presi i diritti d'autore per la tua seconda sinfonia riscritta da una macchina e dalle nuove tecnologie.
1: E vai.
0: E ora capisco i problemi che vedi. La TV ha ucciso la stella della radio, la TV ha ucciso la stella della radio, bla bla bla. E ora ci incontriamo in uno studio abbandonato, appunto. Ascoltiamo il playback e sembra che sia stato tanto tempo fa e ti ricordi i ritornelli che andavano di moda. Bla bla bla bla bla. Nella mia mente e nella mia macchina non possiamo tornare indietro, siamo andati troppo lontano, sono arrivate le immagini e ti hanno spezzato il cuore, dalla colpa al video di registratore. Fa anche rima in italiano.
1: Capito. E da lì, capito, si potrebbe parlare del sonoro, l'impatto del sonoro nel cinema per il film muti.
0: Ma pensate, il videoclip è il primo trasmesso in assoluto da MTV, appena nata in quel periodo.
1: Capito, non lo capito. Sapevo. E niente, e questo, anche questo ha fatto Ballard. E, tornando all'ultimo... No, il penultimo, perché l'ultimo era Regno a Venire e ve ne abbiamo già parlato.
0: Giusto, però 2003 Millennium People.
1: Esce Millennium People, sì, sempre tetralogia appunto dei Riot, Cocaine Nights. Lo psicologo David Markham è un agiato medico, anche qua ritorniamo sempre a questo tipo di soggetti, che vive in questo quartiere residenziale di Londra con la moglie, e però non ha la moglie c'ha questo problemino che non ha mai superato il trauma di un incidente, e ritorniamo alle fisse di Ballard, incidenti automobilistici, lei ha avuto questo incidente, non ha mai superato questo trauma. In realtà è guarita fisicamente, non ha più nessun problema fisico dopo questo incidente, ma lei si ostina a credersi comunque malata e per muoversi utilizza comunque stampelle o la sedia a rotelle, nonostante non abbia niente. E anche qua, insomma, ci ritroviamo il Ballard di Crash, ovviamente. A un certo punto la vita del dottor Markham cambia di punto in bianco il giorno in cui viene a sapere dalla diretta di un telegiornale della morte della sua ex moglie Laura in un attentato terroristico dentro un aeroporto. E lui però è diffidente nei confronti della polizia, non gli torna tutto quanto, e allora decide di lanciarsi in questa ricerca del colpevole e quindi si unisce a questi gruppi per tutta una serie di motivi rocamboleschi. Insomma, questi romanzi sono tutti un po' veloci, con delle trame intrecciate che a un certo punto le cose... il protagonista si ritrova in mezzo a altra gente che fa delle cose, lui gli va dietro e va avanti così. E anche questo protagonista a un certo punto si ritrova con questi gruppi che anche loro fanno diversi attentati, fanno proteste per vari motivi e contro varie cose. E lui dice: gli vado dietro perché magari così trovo il colpevole dell'assassinio di mia moglie. L'assassino di mia moglie. E in realtà poi questo l'arrestano durante una dimostrazione contro una mostra di gatti.
0: Cioè, ci sta.
1: Ci sta. Può succedere. E viene, oltretutto lo picchia pure la polizia, insomma, le piglia. No, tragedia. Quindi insomma si dalla padella alla brace. E finisce, lo mandano a processo, finisce in tribunale e lì ci incontra questa Kay Churchill, che è un ex insegnante universitaria, che in realtà lei è una navigata delle varie proteste, di nuovo della borghesia, questo tipo di proteste, non quelle del sottoproletariato, non pensate ai poracci, no, proteste borghesi. In questi immaginari, in questo complesso, insomma, sono dei quartieri residenziali di Londra che non esistono in realtà, se le inventa Ballard sostanzialmente,
0: sì.
1: Che però sono quartieri di abbastanza di lusso, all'interno dei quali però scoppiano queste proteste che diventano sempre più violente. E qui praticamente quella di cui parla Ballard in questo Millennium People, che è del 2003, è un punto, come dicevamo anche un po' prima, una sorta di sollevazione generale di questa classe media che parte con una protesta contro un generico aumento del costo della vita, cosa che peraltro abbiamo visto molte volte nelle proteste di Gilets Jaunes. Ci sono state varie proteste anche nel corso della nostra storia dove a scendere in piazza era il ceto medio, la borghesia, no? Che magari protestava perché gli era aumentato il costo della vita in particolare di qualcosa e scendevano in piazza. Ballard fa partire i riot da questo, ma poi in realtà li porta all'estremo, e quello che mette in scena in realtà è un impazzimento, anche se non c'è niente di folle in tutto questo, cioè in realtà un'esasperazione di violenza dove questa classe media a un certo punto sbrocca e inizia a fare attentati sempre più violenti e li fa in dei luoghi simbolo della borghesia. Quindi è molto strano perché in realtà è come se la borghesia si rivoltasse contro se stessa in qualche maniera, cioè non va da quelli che sono ancora più ricchi, non va neanche, non se la piglia manco coi poveri. L'obiettivo è proprio la stessa vita borghese in qualche maniera, senza chiaramente aver chiaro tutto questo,
0: sì, esatto.
1: Però di fatto lo fa.
0: Sì, esatto, e è un po' anche il sintomo di questa alienazione sociale portata all'estremo, per cui tu non sai più chi è il cattivo veramente, e non riesci più a indirizzare veramente la rabbia verso chi verso chi o cosa andrebbe indirizzata, perché appunto è tutto sfumato, è tutto perso all'interno del consumo, all'interno di una sorta di desiderio però un po' distorto, ed è proprio questo desiderio distorto poi che Ballard ci racconta, no?
1: Sì, è come se appunto a un certo punto il mondo ti ha, il mondo, il capitalismo ti ha riempito il cervello, bombardato il cervello, esatto, di desideri, di bisogni, di cose indotte, e a un certo punto tu esplodi contro quegli stessi desideri e quegli stessi simboli che cercavi di accaparrarti, per cui danno fuoco ai cinema di quartiere, degli supermercati rionali, ristoranti, cioè tipo le catene dei McDonald's, ma non lo fanno come farebbe, come sono state fatte spesso nelle rivolte di periferie, dove il sottoproletariato o il proletariato dava fuoco a tutto in una rabbia di tipo completamente diverso. Lì è un...
0: Anche perché da quei luoghi era escluso tendenzialmente.
1: Esatto, esatto. Invece no, loro se la prendono contro luoghi da cui invece non solo sono inclusi, ma sono il loro simbolo, il simbolo della loro stessa vita.
0: Però a questo punto cioè io, se percepissi una rivolta del genere, capirei la gravità della situazione, perché no, uno sta distruggendo proprio quello in cui era immerso, diciamo. Invece no, invece di fatto poi viene strumentalizzato, sì, eccetera eccetera.
1: Sì, beh, in Ballard c'è sempre un po' questa confusione, no? Dove di base non si capisce mai cosa sta succedendo. Chi legge lo capisce, ma i protagonisti no.
0: Sì, esatto, esatto. E la tecnologia, che appunto poi, no, la fantascienza si nutre della narrazione della tecnologia futura, passata o presente, è un mezzo per fare qualcosa, ma è quindi un'arma a doppio taglio, perché è sia lo strumento di oppressione che lo strumento di liberazione. E allora che cosa si fa? Ho trovato un interessante... No, cosa si fa? Si vive, perché poi Ballard è quello, dice, si vive... Tutto va male, non importa, la forza sta proprio nell'affrontare qualsiasi cosa, a lui non interessa il lieto fine, mai, piuttosto appunto il viaggio interiore di chi vive la storia, diciamo, come l'affronta. Poi non è detto che per forza finisca in modo catastrofico.
1: No, infatti.
0: Anche se comunque le tinte oscure, fosche, rimangono spesso, ma proprio perché è una società che porta verso l'oscurità e non verso la luce, diciamo. Interessante, una definizione ho trovato su un articolo che dice Ballard ha agito come cartografo dell'inconscio collettivo.
1: Oh, bello.
0: Non male, ci sta come definizione.
1: Anche perché effettivamente dà un sacco di simboli, cioè sottolinea diversi simboli che potremmo definire simboli anche inconsci molto spesso. Cioè la macchina, lui è una delle persone che effettivamente hanno portato alla luce la macchina come simbolo inconscio di qualcosa che stava succedendo nell'oscurità del nostro inconscio, no? Cioè,
0: sì.
1: E quindi in qualche maniera l'ha portata alla luce, ha detto, oh, guardate che questa roba qua, cioè, ci sta suggerendo cose, cioè per noi è un simbolo, cioè ci fa scattare delle corde, non è una macchina e basta. Effettivamente Ballard in questo è stato molto bravo, ha dato una mappatura effettivamente, sì, molto precisa.
0: Perché lui non immagina tanto il futuro quanto... disseziona il futuro partendo dalle pulsioni che stavano nascendo, dai mutamenti sociopolitici in atto negli anni 70, ma che già davano la linea un po' di quello che sarebbe avvenuto, non fino alla follia attuale, ma comunque insomma ci si avvicinava molto. E infatti poi, tra l'altro, chi è che ha potuto in qualche modo raccontare con le immagini la scrittura di Ballard? Cronenberg,
1: certo,
0: ma per forza, perché è l'unico disturbante fino in fondo, a tratti, cioè mi piace più Ballard sinceramente, ma anche perché il mezzo scritto
1: è un'altra cosa
0: rispetto al mezzo video, insomma. Però insomma interessante, se volete vedervi Crash, guardatevi Cronenberg, quando è del 96, Ah, roba interessante comunque. Però quindi, capito, lui non immagina il futuro, no? La fantascienza in generale dice, va bene, questa tecnologia va verso questa direzione, allora il nostro futuro sarà così. No, il nostro rapporto con questa tecnologia è in questa maniera, allora il futuro andrà così. Questo intendo come dissezione nel futuro.
1: Sì, come dicevamo anche nella scorsa puntata, Ballard rende sempre molto chiaro e molto palese che la tecnologia è fatta dall'essere umano.
0: Certo,
1: cioè, non c'è niente di religioso, niente di calato dall'alto, la tecnologia è un qualcosa che ha creato l'essere umano e quindi è il nostro rapporto con la nostra stessa creatura che dobbiamo analizzare.
0: Esatto, cioè il disastro non è un evento, ma è la condizione. È una normale condizione. Insomma, fa la differenza. Quindi non è più una fantascienza catastrofista post-apocalittica a prescindere, ma è appunto un trovarsi immersi nella realtà.
1: Anche perché quando parlavamo di fantascienza catastrofista, per l'appunto, che ne abbiamo parlato in alcune puntate, se vi ricordate, una critica che abbiamo fatto spesso, che ce la faceva un po' scadere spesso, era il fatto che di base si assomigliava un po' tutta. Cioè, di base la narrazione in fondo, sì, magari le catastrofi erano diverse, ma in fondo poi tutti tendevano a dire che di fronte alla catastrofe l'essere umano fa schifo, cioè di base si salvi chi può, ognuno fa per la sua, e in questa banalizzazione anche e riduzione delle possibili, cioè del ventaglio di possibilità che ti si aprono quando sei immerso in una catastrofe e che di fatto poi ti schiaccia in un futuro già scritto e insuperabile, no? Ballard ecco, veramente è diverso in tutto questo perché appunto senza arrivare alle utopie, cioè non ti dice sì, gli esseri umani affrontano le catastrofi in maniera meravigliosa, non sarebbe un appiattimento dall'altro verso,
0: sì.
1: E tutt'altro, però è molto più approfondito sul appunto su che cosa potrebbe succedere all'essere umano mentre affronta tutto questo.
0: Esatto, cioè la tragedia c'è, ma non è una tragedia tombale che chiude tutto, non è neanche liberazione da qualcosa, che ne so, il vento è venuto il vento è venuto dal nulla, distrugge le tecnologie, ci libera dalla... Non è questa la storia, no? Però per dire, come esempio, e ci libera dalla schiavitù delle macchine. No, non è liberazione, non è distruzione, è mutazione.
1: Sì.
0: È mutazione di cosa? Dell'animo umano rispetto a ciò che vive.
1: Eh sì, in qualche modo ti rimette al centro della scena, nel senso che dice pure non sei in balia degli eventi, ma in qualche maniera lo decidi te il tuo futuro. Stessa cosa con la tecnologia, non è che ti è arrivata da sulla testa l'intelligenza artificiale che te l'ha portata Gesù, cioè sei te che l'hai creata e sei te che adesso decidi anche come affrontare il tuo rapporto con questa roba.
0: La consapevolezza che la modernità spinta alle sue estreme conseguenze non produce senso, ma solo vertigine.
1: Bella
0: questa frase, bella.
1: È vero. E secondo me ci stiamo avviando verso l'ultima parte,
0: sì,
1: che di base è quello che è venuto dopo Ballard, sì, o durante
0: chi
1: Ballard.
0: È, sì, chi, come è stato influenzato, insomma, tutti, però insomma, nello specifico qualcosa di più chiaro, quindi ci fermiamo un secondo e poi torniamo subito con l'ultima parte dedicata appunto alle influenze che Ballard ha avuto su
1: il mondo,
0: i posteri, esatto, il mondo.

0: vero. Sì, in generale diciamo che questa cosa, cioè, come peraltro raccontavamo anche quando parlavamo di Gibson, Gibson parla di scenari anche fisici, anche di urbani, eccetera, e poi in qualche maniera noi diciamo che si sono avverati. E non si sa mai cioè, se nasce prima l'uovo o la gallina, e probabilmente anche nel caso di Ballard. Ballard parla di centri commerciali, di non luoghi, di tutti spazi urbani anche un po' interstiziali, che però poi diventano centrali nei suoi romanzi, nel suo mondo. E questi luoghi lo sono davvero. Probabilmente lui ha semplicemente appunto dato forma e vita a dei simboli che già esistevano, appunto non si è inventato nulla, non è che lui ha dato d'improvviso l'impulso a un'ondata, non lo so, architettonica di grattacieli che prima non sarebbero esistiti, però ha dipinto quello che stava già accadendo, ovviamente. E stavi cercando, ti vedo il no, il coso, il film che dicevi? No,
1: Sì,
0: sì.
1: mi sembrava fosse proprio
0: Addirittura.
1: Dread, ma c'era chi è? Stallone c'era?
0: Stallone in Dread.
1: No,
0: Certo che c'è Dread,
1: no.
0: mascellone, ma come?
1: Non era questo, mi sembra, il film. Judge Dread. Vabbè, boh, non lo so.
0: Lo vedremo.
1: Sì, mi ricordo che c'era, cioè, tra le grandi attrici che fa la grande nemica c'è quella del Trono di Spade che fa la regina cattiva. Vabbè, diciamo, è tutto così detto. Andiamo avanti. Ne abbiamo parlato tanto, il body horror. L'horror, in qualche modo,
0: Certo.
1: legato alla macchina, che appunto Crash è emblematico da questo punto di vista, dove appunto la macchina è espressione del desiderio umano distorto, e da lì in poi appunto influenzerà la fantascienza, soprattutto sulla questione della mutazione corporea, cioè il corpo che muta attraverso la tecnologia in generale.
0: Ma sì, ma tra l'altro noi abbiamo citato spessissimo Cronenberg perché ovviamente è il capostipite del body horror e come dire, probabilmente anche uno degli esperimenti più riusciti. Ne esistono anche altri esempi, cioè ci sono in realtà molti altri autori, soprattutto devo dire di cinema, ma anche in realtà nell'arte. Il cyberpunk è un po' pieno di sta roba e tra l'altro anche non soltanto nell'arte pittorica ma anche in quella della danza, tutte le questioni che nel cyberpunk, che ne so, la gente che si appendeva, tutto quel tipo di performance legate al corpo e a un certo modo una tortura autoinflitta sul proprio corpo, tutto questo era chiaramente enfatizzato in Ballard, cioè non dico che era anche lì, non è che nasceva da Ballard, ma sicuramente Ballard gli ha dato vita, cioè è riuscito a, cioè vita nel senso che è riuscito a portarla alla luce e quindi, o magari gli ha dato un nome anche semplicemente, gli ha dato dei contorni più evidenti e quindi poi è stato ripreso e capito meglio da tanti altri artisti.
1: Esatto, il film era proprio Dread, allora sì, era
0: Oh
1: quello.
0: mamma.
1: Che però racconta proprio questo, cioè appunto questi mondi chiusi dentro questi palazzi dove succede di tutto e fuori una giustizia arbitraria dello Stato che fondamentalmente se non riesce a controllarti poi viene a pestarti.
0: Ecco, appunto, come
1: O se
0: dire.
1: comunque non riesce in qualche modo ad avere sì, un controllo. Sì, il film in realtà secondo me, ma che, insomma, non
0: Sì,
1: bellissimo,
0: eh?
1: ma non so se te lo ricordi.
0: Non me lo ricordo, però invece un altro film che vi vorrei segnalare più, come dire, pop, sempre a proposito di body horror, parlavamo di Cronenberg, uno degli attori fetici di Cronenberg è Jude
1: Giusto,
0: Law, tra
1: giusto.
0: l'altro in Existence, ve lo ricorderete, un
1: Che
0: altro
1: meraviglia.
0: film con Jude Law, secondo me molto bello, del 2000.

0: 10 di Miguel Sapochnik, che non conoscevo come regista, Repomen, che ha molti elementi che secondo me sono ballardiani, perché sostanzialmente è questo lavoratore, di fatto è un tizio che è in un futuro dove le persone possono acquistare degli organi artificiali da trapiantarsi, quindi se hai bisogno di un rene, di un organo, te lo puoi pagare pagandolo a rate. E se però non hai soldi, a un certo punto non puoi più pagarti le rate, arriva questo tizio, in particolare Jude Law, che te lo
1: Lo
0: riprende,
1: ripiglia,
0: lo riveglia.
1: è giusto.
0: Ma mi sembra giusto. E quindi c'è questo trama che secondo me è tipicamente ballardiana, nel senso che effettivamente ci si ritrovano molti elementi tipici suoi, e però poi in realtà scade nel body horror, nel senso che non è semplicemente la storiella così. Lui chiaramente a un certo punto c'ha un ripensamento morale, per cui alla fine non ce la fa a ripigliare.
1: Certo.
0: A ritirare questo organo, e da lì entra una spirale dove anche lui viene messo dentro questo sistema che lo individua come cattivo e viene perseguitato, eccetera. Però questo rapporto della carne, cioè di come gli organi tecnologici vengano inseriti nella nostra carne come protesi, e poi vengano anche ripresi da come. E come tutto questo ruoti intorno ai soldi,
1: Esatto.
0: evidentemente, e al fatto che tu ce li abbia o non ce l'abbia, questa è una tematica tipicamente ballardiana. È un filmetto pop-pop, ma secondo me molto bellino.
1: Ci stazza. No, ma il pop a me
0: Ma
1: piace,
0: infatti, dice le
1: punto.
0: cose a volte più comprensibili.
1: Vero, vero, vero, vero. Vero, c'è, per esempio, c'è. Vabbè, io non sono preparato. C'è quell'altro film con Stallone, sempre, dove fa sempre il poliziotto in un futuro, però lui viene scongelato dal passato.
0: No,
1: Che è
0: guarda, su
1: un
0: Stallone
1: must, a casa mia è un must.
0: confermo che, cioè, co confesso che su Stallone sono impreparata.
1: No, vabbè, perché mio babbo. No, chi c'è? Come si chiama? Io non sono bravo con i nomi delle attrici. Il mio babbo è
0: Un fan.
1: appassionato, un fan, e quindi.
0: Vabbè, capita. No, ma in ogni famiglia c'è un film trash che culto, o
1: Ecco,
0: almeno.
1: Demolition Man, famosissimo.
0: Ti confesso che non l'ho mai visto.
1: Molto pop, ma secondo me ci sta, perché ci sono delle cosine che parlano di una società futura, tutta bella pulita, tutta ipercontrollata, che nasconde in realtà oscuri segreti, diciamo. E poi alla fine è una roba pop, è una roba, sì, che poi tra l'altro un film sarà di 1 ora e mezzo, è una roba veramente. Però qualche cosina ce l'ha, e quindi alla fine il pop a me piace.
0: Massi. Per arrivare invece alla musica, abbiamo già fatto un po' di esempi, ma comunque chiaramente la musica è stata influenzata tantissimo da Ballard, in particolare gli Ultravox, i Joy Division, tantissimo, ma anche l'Industrial, ovviamente. I Throbbing Gristle, ma anche Sonic Youth in alcune robe. Poi appunto gli esempi più eclatanti ve li abbiamo già fatti, però in realtà è anche difficile dire, dare i contorni di questa influenza, perché davvero Ballard ha influenzato in un modo pervasivo, volendo, nel senso che magari non ci
1: No,
0: sono dei riferimenti così ovvi come.
1: magari ha capito il trend, cioè ha capito quello che potrebbe. Non
0: Sì.
1: so definire.
0: No, nel senso che comunque, che ne so, Video Killed the Radio Star effettivamente era proprio didascalico di un racconto.
1: Sì,
0: Ma
1: va
0: molta
1: bene.
0: altra musica magari non è così, ma
1: Esatto.
0: comunque sì, è perfettamente, potrebbe essere perfettamente un racconto di Ballard, ecco.
1: Anche perché il rapporto fra la musica e il libro. È interessante, ci sono degli esempi nella modernità di. E lo sono spesso stati invece, per esempio, nei fumetti. Per esempio, Dylan Dog è uno di quelli che lo fa, di suggerirti la musica. Perché
0: Ah, è vero, sì.
1: la musica insieme alla lettura è un po'. Non è come una colonna sonora, ma ti aiuta a tirare fuori delle immagini. Va
0: Ecco, io devo dire, ora andiamo completamente fuori tema, ma tanto
1: bene.
0: ormai che ci frega.
1: Siamo a fine
0: Ma
1: ormai.
0: infatti, no, perché io devo dire che invece non riesco a leggere e ascoltare la musica in contemporanea. Proprio non mi riesce. perché mi si attiva troppo cervello, troppe porzioni di cervello. Cioè non riesco ad ascoltare la musica in maniera passiva o comunque in sottofondo. Quindi questa cosa, fare due robe così per me centrali insieme, non ce la fa.
1: Non lo so, io per esempio quando ho scritto le mie tesi, ho sempre ascoltato tanta musica mentre leggevo roba pesissima, perché comunque mi riuscivano, cioè vedi, pesissima, saggioni di migliaia di pagine, perché mi aiutava invece a, non lo so, entrare nel flusso forse.
0: No, io lo riesco a fare solo se la musica non mi sconvolge, cioè deve essere
1: certo,
0: musica
1: sceglievo.
0: Sì, che tendenzialmente non mi piace, o se non mi, cioè magari no, se non, proprio non mi piace non la posso ascoltare, però che non mi coinvolge troppo.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: Allora, tipo sicuramente non musica italiana, che la capisco.
0: Bravo.
1: Ma qualcosa di, anzi, se possibile anche fuori dall'inglese pure meglio, perché no, appunto si è messo i russi prima, no? Chissà che dico, non lo so. O strumentaloni, sì, strumentaloni, c'è tanta bella musica strumentale, non solo elettronica, ma anche appunto, c'è la musica classica, per esempio,
0: ma
1: è
0: sì,
1: meravigliosa.
0: Ma sì, io sto avendo delle buone soddisfazioni alla musica psichedelica anni 70, ve la consiglio.
1: Certo, certo.
0: Grandi viaggioni.
1: Certo, assolutamente. Meraviglioso, grandi viaggi interiori con Ballard, più che spaziali. C'è questa bellissima frase conclusiva che abbiamo messo, che è: la fantascienza ballardiana si distingue per la continuità col presente, utilizzando il futuro prossimo per analizzare le perversioni del presente anziché fuggire in ambientazioni galattiche.
0: Ma infatti, ma tanto poi ci rincorrono anche se andiamo là, cioè ci
1: tanto
0: pigliano.
1: Io ho perso le speranze, non andremo a esplorare. Dici? No, ci autodistruggiamo prima, c'è verso.
0: No,
1: non c'è proprio verso.
0: Ma poi non abbiamo i soldi.
1: Non c'è, ma chi se ne fotte dei soldi?
0: Non ci mandano là.
1: Non abbiamo la volontà.
0: No, no, ma è come la volpe e l'uva. No, no, ma a noi mica ci interessa andarci. No, no.
1: No, che
0: bene
1: poi,
0: qua.
1: Poi con gli amici spesso si è detto: va bene, allora domani parte l'aspirazione, te vai o non vai? Perché se vai ci stacca un torno di più. E se vai comunque siamo all'inizio, quindi tu schianti quasi sicuro, vai o non vai? Io credo che vado.
0: Sì.
1: Il richiamo delle stelle è molto forte. Non lo so. Vedremo.
0: Io vado raramente anche fuori da Prato, cioè nel senso arrivo fino a Prato, mi sembra già un viaggio.
1: È già troppo lontano. Però forse che rimane a presidiare, mi sa.
0: Ma ci penso, perché negli ultimi periodi forse invece ci ripeto.
1: Vabbè. Fatecelo sapere invece cosa fareste voi a postawomad@insiberia.net. Ci risentiamo fra due lunedì. Queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di fantascienza e limitrofi. Ballard è concluso, di cosa parleremo la volta prossima come
0: chi
1: dice Dorendoro è nascosto nelle spire del caos.
0: Pensavo dicessi Doraemon.
1: No, è ben più importante l'opera, una delle mie opere preferite. E bene, grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi.
0: Alla prossima,
1: Wombat,
0: ciao.
1: No, un'ultima cosa. Un saluto al nostro caro ascoltatore che ci ascolta spesso e che non è stato molto bene ultimamente, che è Bricobaldo.
0: Ciao Bricco!
1: Ciao!

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: guai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè, è la facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Spero che apprezziate questa lettura e oltretutto questa appunto sarà la prima puntata, ne seguiranno altre e sentirete di sottofondo il mercante musicale, quindi questo è il nome che avrà questo formato, insomma questo musicista che mi accompagna in queste letture e appunto ci accompagna, anzi. Improvvisando di tutto e di più tra percussioni e oggetti di fortuna e dandoci quindi una bella nota di colore di sottofondo. Vi lascio quindi alla lettura e ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19 con Nervature. Ciao ciao!

Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto era successa una cosa strana. I grandi avevano cominciato a chiamarlo Tistù, quasi che a un tratto non riuscissero più a pronunciare quel nome che avevano scelto loro stessi. La cosa, si dirà, non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni, e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni. Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si spetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere.

Capitolo 2. Dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rose e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini dalle guance fresche sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino!» Ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale e anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia.

il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia. La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rose come petali di rosa. E quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi.

Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia, e anche per correre senza pantofole, cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre: «Ti stu, mettiti le pantofole, non prendere freddo!»

Mattistu non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico che Carolus, il domestico si affannava a tirare a lucido tutte le mattine.

In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla. Perciò gli altri si davano un grande affare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rose della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose, e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio.

Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta prendeva il suo posto accanto al gazebo. Davanti alla casa, sul prato verde, si schieravano i 6 cavalli normanni, una razza dal pelo rossiccio assai rara, di cui il signor padre andava orgogliosissimo. I garzoni della scuderia, in tenuta da fantini, trottavano da un cavallo all'altro muniti di spazzole, poiché anche le bestie dovevano essere tirate al lucido, specialmente la domenica.

I miei cavalli devono brillare come gioielli, diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli, e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da farli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino, conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice.

Capitolo 3. Dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nota al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: «Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo». Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le 9 ciminiere che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo ripartava davanti al piatto e gli diceva: «Mangia la minestra, Tistù, così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà. Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini».

Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare.

Fino all'età di 8 anni, Tistu ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa l'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di una allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, una a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus il domestico alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno, con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventata apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava psss, dormi bene. E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini, 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. Signore, suo figlio non è come gli altri,
è impossibile per noi tenerlo a scuola. E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori.

Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri».

Il sole non si decideva a sorgere. È un vero peccato svegliare quel povero Tistù, si diceva. Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola. Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare: «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto.

Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. Non è come gli altri il nostro tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora? Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: Non è come gli altri, tistù! Ma come permettono di dire? Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro. Non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere. E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i purosangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di bella giumenta. Soltanto

Quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che tu divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare?» pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempera il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato!» «È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, beh, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, beh, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere.

Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. Basta che non mi torni il sonno, però, diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo.

Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile.

incredibile del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di mustacchio? Erano un'autentica meraviglia della natura. Nelle giornate ventose, quando il giardiniere si aggirava con la pala in spalla, erano magnifici a vedersi. Pareva che due fiamme bianche gli uscissero dal naso andando a sbattergli sulle orecchie. Tistù voleva molto bene al giardiniere, ma ne aveva un po' paura. Buongiorno, signor Mustacchio, disse Tistù sollevando il cappello. Ah, eccoti qua, rispose il giardiniere. Ebbene, vediamo di cosa sei capace. Guarda, qui c'è un mucchio di terriccio e questi sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra, poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro, dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti. Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza. Le tuberose e i gelsomini per il loro profumo e fino anche le orchidee, che senza essere belle né profumate, hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo: "Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere, o strangolare, o soffocare, cara signora!" Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire buonanotte signore o buon appetito signora o salute a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente che persona a modo. Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Oh, sempre dispettosa tu, però, Rosatea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se lo aspetta, eh? E tu, Convolvolo? Ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano: "Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani?"
Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi, rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. Ecco fatto, disse. Bene, allora andiamo un po' a vedere, va? Fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bell'aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. Cosa vedo? Sto forse sognando. E Mustacchio così si stropicciò gli occhi. Vedi anche tu quello che vedo io? Certamente, signor Mustacchio. A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da Tistù erano fioriti in 5 minuti. Non si trattava certo di una fioritura timida, di qualche germoglio pallido, incerto, altro che. In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutti insieme formavano un folto cespuglio rosso. Non ci si crede, dice Mustacchio. Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese: Ma se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio? È un mistero, è un mistero, rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse: Fammi vedere i pollici. Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. Ragazzo mio, disse infine dopo a un'attenta riflessione, ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi. Verdi? Gridò Tistù, tutto stupito. A me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi. Certo, tu non puoi vederlo, rispose Mustacchio. Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi. Signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi? È una dote meravigliosa, rispose il giardiniere, un vero dono dal cielo. Devi sapere allora che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Migliaia, miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì così in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo o in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente. Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato. Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi. Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri? La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne. È farne così, senza farne parlare a nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie?
Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene, tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fiorito, no, sul taccuino fornito dal signor padre e che Tissù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.

Di Firenze ci trovate dal sito radiowombat.net con tutti i nostri podcast, i nostri contatti e anche lo streaming. Ma oltre allo streaming potete provare ad ascoltarci con le vostre radioline AM, precisamente sulle frequenze 1359. Che dire, oggi sono qui da sola in regia, vi dico già che non sono in diretta, è una puntata registrata, ma comunque perché no? Perché non ricordare i contatti del pad? Il pad è un foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare con noi in diretta e non, perché no? Il link è direttawombat.vado.li. Lo trovate comunque anche dal nostro sito radiowombat.net. Che dire, quindi, oggi, non so, 102esima forse puntata di Nervature, tra un po' smetterò di contarle, sappiatelo. Comunque, oggi ho preparato per voi una puntata bella densa, bella. Sì, dai, densa di contenuti, di riflessioni, di terminologia non tecnica, ma piuttosto appunto linguistica, e poi capiremo insieme perché. E quindi, svelando qual è l'argomento di quest'oggi, ebbene, ho deciso di parlarvi di diserbo, o meglio, diserbo, punto interrogativo, e ora capiremo insieme perché.

E questa che abbiamo sentito è Davide Touré e Chris Velan, in particolare si chiama Duna. Questo che in realtà continuiamo a sentire anche in sottofondo per un po' è una collezione di Putumayo che si occupa appunto sempre di musica africana, in particolare del Nord Africa, quindi Sahel, Sahara, Sub-Sahara. Molto molto bella, molto avvolgente. Appunto, ce lo teniamo in sottofondo questo album. Allora, dicevamo quindi che nella puntata di quest'oggi vi volevo parlare di Diserbo. In particolare per darvi un po' un'idea, diciamo, della scaletta, proverò a sintetizzarvela adesso e quindi vorrei vedere insieme che cos'è il Diserbo, ovvero che cosa si intende di solito con Diserbo. Vorrei provare a puntare un pochino un obiettivo, diciamo, generale di questa puntata, che è un po' cambiare la visione di questo tipo di attività e di tutte le conseguenze che questa porta. E questo magari lo facciamo guardando un po' qualche terminologia, per poi entrare più però nello specifico, quindi perché dovremmo cambiare e potremmo cambiare visione riguardo al Diserbo. E quindi vediamo un po' un attimo le conseguenze che ha questa attività agricolturale, culturale, scusate, le sbaglio sempre, per poi invece a questo punto interrogarci in modo più pratico su ma quando diserbare, allora come, che cosa diserbare, quindi che cosa levare, che cosa lasciare, per poi alla fine tirare un pochino le somme di tutto quello che abbiamo detto e per vedere se effettivamente riusciamo a ragionarci un po'.

diciamo che la parola diserbare e l'attività di diserbare è qualcosa che tutti conosciamo, nel senso che è qualcosa di cui parliamo, che fa parte del nostro vocabolario, che ci capita di sentirla dire. Sicuramente forse agli ascoltatori e ascoltatrici di Nervature capita anche di più, perché magari sono più interessati in questi temi. E quindi semplicemente un diserbare cosa si intende? Levare le malerbe, le erbacce, no? Levare, levare, levare. Andando a vedere semplice, banalmente proprio dalla Treccani, dal dizionario della Treccani, diserbare vuol dire, almeno lo definisce, con liberare un terreno dalle erbe che lo infestano. E da questa parola si deriva anche la parola diserbante, che quindi è tutto ciò che permette di diserbare. È interessante a questo punto vedere che cosa sono le erbe che infestano, quindi sempre alla Treccani se si va a cercare erba infestante, parte vabbè dall'aggettivo in sé infestante, quindi qualcosa che infesta, che determina infestazione, e dice che questa parola si può usare in vari ambiti, sia di fauna, quindi insetto infestante per esempio, sia di invece flora, quindi erba infestante. Dà anche dei sinonimi, quindi malerba, erbaccia, come appunto abbiamo già detto. E quindi che cosa si intende allora per malerba, per erbaccia, per erba infestante? Pianta di nessun valore agricolo che si diffonde nei coltivati danneggiando le piante utili, alle quali sottrae i sali nutritizi del terreno, l'acqua, lo spazio e la luce. In certi casi prende addirittura il sopravvento.

E quindi che termini sono venuti fuori? A parte erba infestante, ma l'erba erbacea, sono venuti fuori nessun valore agricolo, vabbè, agricolo, ok, ma comunque nessun valore, ok. E, danneggiare, sono venuti fuori altri termini come appunto danneggiare. Danneggiare che cosa? Danneggiare le piante utili. Ah, quindi ci sono delle piante utili e delle piante non utili a quanto pare, no? Sicuramente, se ci sono delle piante utili vuol dire le altre non sono utili. E poi appunto sono venuti fuori termini come sopravvento e come sottrarre, sottrazione di una serie di cose. Ecco, mi interessa veramente tanto che anche solo spessissimo dalle definizioni dei dizionari si trovano veramente le radici del nostro modo di pensare. E quindi io, se volessi sintetizzare questa definizione, sinceramente mi verrebbe da dire: ok, quello che capisco è che ci sono delle piante buone e delle piante non buone. Quindi delle piante che ci piacciono, che ci aiutano, che ci fanno del bene, che consideriamo giuste e legittime di esistere, e altre piante che invece non ci vanno bene, non ci piacciono, non servono, e addirittura non solo non servono, danneggiano pure le altre. Che cattiveria.

Ecco, vabbè, avrete già capito comunque che ho una visione delle cose che perlomeno un pochino si discosta da questa che abbiamo appena letto dalla definizione della Treccani, che però è quella che probabilmente abbiamo tutte e tutti nelle nostre menti. Mi ci metto anch'io chiaramente. Quindi siamo portate e portati a avere una visione del mondo vegetale come qualcosa che a volte approviamo e a volte non approviamo, e nei casi in cui non le approviamo, non solo non ci piacciono e vabbè, no, dobbiamo proprio agire contro quelle specifiche piante, perché appunto, come leggevamo, no? Sono dannose, cioè fanno del male alle altre che invece a noi ci servono. Allora, quindi, come preannunciavo prima, mi piacerebbe così, provare a ragionare insieme su tutti questi fatti e tutte queste visioni che abbiamo un pochino incancrenite nelle nostre teste. E, a questo punto mi viene da portarvi altri due termini. Uno l'abbiamo già visto ed è infestante e poi pulizia. Infestante, appunto, no? È quello, è come di solito chiamiamo appunto le malerbe, no? Quindi qualcosa che infesta, appunto, come dicevamo. Ma in realtà che cosa sono le infestanti? Cioè, appunto, proviamo a discostarci dalla visione del pianta buona versus pianta cattiva, no? Pianta, basta, sono piante, sono tutte piante. Cioè, in natura nessuno ha mai detto buono o cattivo, di certo non esiste un Dio che dice buono o cattivo. Per cui che cosa sono, quali sono le piante infestanti, quelle che noi definiamo infestanti? Nella pratica è molto semplice, sono semplicemente piante spontanee. E con piante spontanee, lo sapete sicuramente, si intende quelle piante che esistono da sole in natura, nel senso che si sono evolute naturalmente, esistono naturalmente, sopravvivono tramite strategie di appunto evolutive casuali, che però sono ad oggi funzionanti, per cui continuano a sopravvivere anno dopo anno, decennio dopo decennio e millennio dopo millennio. Insomma, sono quelle piante che esistono da sole. Da sole intendo senza che noi ci facciamo niente sopra o quasi niente sopra. Perché poi esistono tutta un'altra serie di piante, appunto lo sappiamo, che invece siamo noi che abbiamo, noi Homo sapiens, che abbiamo selezionato. Quindi magari, come facevamo, si prendeva la pianta spontanea, il melo spontaneo, si facevano degli incroci artificiali, all'inizio magari, diciamo, non consapevoli, poi invece la genetica è diventata una scienza molto molto precisa e quindi anche decisamente incroci consapevoli, insomma, fatto sta che abbiamo creato delle altre varietà, quindi non proprio delle specie magari, ma qualcosa che sta più al di sotto, no? Delle specie, fatto sta delle piante che di base non esisterebbero in natura, no? E quindi cosa succede molto molto molto spesso? Che le piante che noi coltiviamo, che sia per fini agricoli o per fini ornamentali, per esempio, o comunque utilitaristici di risorse, di materiali, sono molto spesso piante che noi abbiamo selezionato, appunto, consapevolmente oppure no. Che cosa ha portato alla selezione? Ha portato in spesso e volentieri, in tanti casi, una minore resistenza della pianta stessa. Quindi a livello proprio genetico, quella pianta, insomma, fatica un pochino a stare da sola nel mondo e si intende a vivere e riprodursi, quindi portare avanti, no? La specie, la varietà, vabbè, insomma. Quindi, tornando alle infestanti, cosa sono spesso e volentieri le infestanti? Sono piante spontanee, ovvero piante che non hanno bisogno di noi per continuare a vivere. Non è la rosa che, la varietà di rosa che può continuare che possiamo riuscire a riprodurre solo tramite innesto, solo tramite talea. No, è una pianta che
si riproduce anche a livello sessuale, quindi fa i fiori, si incrocia, produce dei semi, i quali si spargono e i quali riescono a germinare e a riprodurre una nuova pianta che rinizia il ciclo. Quindi, nella pratica, e proprio a livello, cerchiamo di essere il più oggettive possibili, le infestanti sono piante spontanee, quindi che brave, non so come dire, semplicemente brave, fanno il che devono fare, lo fanno da sole, sono resistenti, sono resilienti, riescono a portare avanti la specie e appunto sono piante che non hanno bisogno, diciamo, come altre invece piante, della supervisione umana. Ecco, sì, vediamo. Ecco.

Quindi un po' per concludere questo aspetto qui, quello che noi inconsciamente anche spesso facciamo nel considerare le piante, quelle che noi consideriamo infestanti, come piante di poco valore, in realtà forse ci stiamo sbagliando, perché sarebbero proprio quelle piante che, a meno che non arrivi una manina di una scimmietta a strapparla via, sarebbero totalmente in grado di resistere da sole, di essere autonome e appunto continuare a vivere, continuare a diffondersi e portare avanti la specie. Quindi in realtà dobbiamo essere ben consapevoli che le piante che noi spesso, non sempre, ma spesso vogliamo levare sono quelle che in realtà sono molto più brave delle altre.

Ecco, e poi vi dicevo l'altro termine su cui volevo un attimo fare un po' un punto, è il termine pulizia. Pensiamoci quante volte nell'ambito del giardinaggio o della gestione di un orto, anche uguale, di una qualsiasi coltivazione, insomma, diciamo puliamo. Si fa un po' di pulizia, via oggi che si fa? Oggi c'è un po' da pulire quelle aiole, oggi sì, c'è un po' da pulire quei letti di semina. Pulire, quindi usiamo spesso questo termine che è pulizia, ma ecco, non sono andata a vedere la definizione della Treccani, vediamo cosa ci dice ora, lo vediamo, ma è un termine che tendenzialmente usiamo in ambito magari sanitario, quindi perché è importante pulire? Non metto in dubbio che lo sia, beh, perché ambienti non puliti sono. Alla fine penso la radice sia quella, portatori di malattie in un qualche modo. Ma questo modo di vedere è applicabile nella natura? È applicabile all'esterno di un edificio o comunque di un ambiente molto molto antropico, come magari una città o una strada? Io non saprei sinceramente, perché se ci pensiamo è ovvio che in un qualsiasi prato, in un qualsiasi bosco, in una qualsiasi aiola o orto, sia pieno, strapieno, strapieno.

E quindi ecco, vediamo anche qui che nel nostro vocabolario comune tendiamo, come dicevo, a usare la parola pulizia anche in ambiti invece appunto di naturalità, di giardino, orto, quello che è. E quindi tendiamo a usare questo termine con l'accezione del rendere migliore. Perché migliore? Perché magari perché è più ordinato, no? Dopo aver, tra virgolette, pulito, è più ordinato, si vede meglio quello che c'è, è più tutto più giusto come dovrebbe essere, appunto è più pulito nel senso che ho levato quello che non considero pulito, che mi crea sporco, che mi crea disordine, che mi crea problemi in generale, per lasciare invece quello che non influisce sulla pulizia, anzi sta bene lì dov'è, è tutto perfetto come l'avevo pensato. Ecco, a me sembra un po' un termine problematico, perché ci fa appunto, come forse già dicevo prima, avere una concezione di ciò che è vegetale e, ci tengo a dire, vivo, quindi se qualcosa è vegetale è anche vivo, è un essere vivente che sta stentando tanto quanto noi per continuare a vivere giorno dopo giorno. Insomma, se lo applichiamo anche in quest'ambito mi sembra un po' fallace come termine, perché in realtà che cosa sto facendo io quando faccio la cosiddetta pulizia, il cosiddetto diserbo in giardino? Nella pratica io sto decidendo quali erbe uccidere. Quindi io nella pratica sto, dall'alto della mia sapienza di Homo sapiens, facendo una cernita tra ciò che è giusto e ciò che invece reputo di minore valore, come dicevamo anche prima, valore, non so, forse agricolo, comunque sicuramente magari estetico, e quindi sto giudicando le varie specie vegetali viventi secondo una mia scala di valori, che è proprio la scala di valori che forse oggi con questa puntata riusciamo un pochino a mettere in discussione.

Ci ascoltiamo quindi un po' di musica e poi passiamo un attimo a capire, quindi nella pratica, ma perché ci stai facendo tutto sto pippone, Addu? Vediamo allora che perché mi interessa il diserbare o il non diserbare, cioè che conseguenze porta nel nostro giardino o nel nostro orto. Lo vediamo tra un attimo, prima ci rilassiamo con un po' di musica.

E quindi stiamo continuando ad ascoltarci questa selezione di Putumayo. Abbiamo sentito La Beb di Brouha, artista tunisino, invece quella prima era Ahtamel, chissà come si pronuncia, sinceramente non lo so, di Angam, invece franco-marocchino. Molto molto bello quest'album, mi sta piacendo tanto. Dunque, allora, eravamo rimasti al capire nella pratica, allora, ma perché cacchio non dovrei diserbare, no? In realtà non è questo il punto della puntata, ma il punto della puntata, interessante. Comunque, no, a questo punto mi interessa vedere insieme, appunto, nella pratica, quali sono le conseguenze del diserbare. Cioè, se diserbo, se decido di farlo, è lecito deciderlo, che cosa mi porto dietro come conseguenze? Vabbè, diserbare vuol dire che ho davanti una aiola o un filare con una serie di piante piantate da me e tendenzialmente funziona che tutte le altre le voglio levare. Qua più o meno funziona così. Comunque, in ogni caso, ci sono delle piante che tengo, delle altre che levo e quindi mi metto lì, facciamo finta a mano con il diserbo manuale, magari quando ci sono condizioni che la terra è bella umida e non è ad agosto che è un mattone e quindi non riesco bene a diserbare. Quindi mi metto lì, metto la manina intorno al colletto dell'erba e tiro su sperando di tirare su anche le radici. Di solito si fa così perché almeno se levo anche le radici, quella pianta stai sicuro che è morta. Cioè, ho fatto un ottimo lavoro, ho ucciso un sacco di piante, evviva! Ok, quindi facendo questo, diserbando, levando tante piante e lasciandone tendenzialmente poche, cosa succede? Succede innanzitutto che lasciamo il terreno nudo, quindi abbiamo la pianta e accanto la terra, quindi vediamo verde, marrone, no? Quel marrone è appunto terreno nudo. Che cosa ha questo come conseguenze? Innanzitutto maggiore evaporazione, quindi l'acqua presente nel terreno tenderà a evaporare più facilmente, più velocemente, e oltretutto si ha una maggiore tendenza all'erosione, quindi se c'è una pendenza magari della terra può scivolare giù, a maggior ragione poi se magari piove e piove forte, a quel punto sì che veramente un sacco di terra viene trascinata via. Appunto dall'acqua. E è un problema non indifferente, lo sappiamo tutti con i problemi che abbiamo in Italia di frane. Poi che altre conseguenze abbiamo? Su questo terreno nudo, che non c'è più niente sopra che lo copre, che lo protegge, c'è un sacco di ossigenazione. Quindi nel terreno entrerà più ossigeno. E voi direte: ma che è negativa sta cosa? Dipende. In agricoltura, per esempio, spessissimo viene detto che ottimo, è positivo, è super ottimo perché le radici delle piante ortive, così riescono a muoversi più facilmente nel suolo, quindi di conseguenza quindi crescono più velocemente. Però in realtà questa ossigenazione del suolo ha anche altre conseguenze oltre a questa, e in particolare provoca un'alterazione dell'attività microbica. Quindi noi dobbiamo pensare il terreno come una discoteca di microbi, di microrganismi che lavorano, che si muovono, che fanno cose, che vivono semplicemente. E spesso e volentieri la loro attività è quella di, vabbè, come tutti gli esseri viventi, di mangiare e ricacare. Molti dei microrganismi che perlomeno a noi in questo ambito ci interessano e ci piacciono, sono quelli che mangiano la sostanza organica, quindi tutto ciò che prima era vivo, poi è morto e loro s'amagnano. Quindi una pianta che muore o semplicemente una radice di una pianta viva, ma quella radice muore, che è normale, è un processo normalissimo che una pianta può fare, beh, quella radice lì verrà attaccata da batteri e funghi, soprattutto funghi, che arrivano lì, gna gna gna gna gna gna, sminuzzano tutto e quindi processano questa sostanza organica. E in questo modo, grazie all'attività dei microrganismi, e non solo, anche della

tutta una serie di condizioni fisiche specifiche e mi sto riferendo a una certa temperatura, una certa umidità e una certa quantità di ossigeno, perché i microbi, i microrganismi hanno bisogno di tutti questi tre elementi, no? Per funzionare, quindi per vivere con un certo regime. E quindi quando noi ossigeniamo tanto, semplicemente, cioè, semplicemente, diciamo, quello che succede è che noi alteriamo questo equilibrio e dando tanto ossigeno, in realtà quello che succede lì per lì è che favoriamo l'attività dei microrganismi che processano la sostanza organica. E allora diremmo: ah, perfetto, no? Cioè, ottima, un'ottima notizia questa. Sni, relativamente, perché i microrganismi mangiano e cacano, vi dicevo anche, no? Ora, in modo figurato, perché a livello chimico non è che loro proprio ricacano questo, ma diciamo, durante i loro processi di decomposizione si libera CO2, si libera quindi anidride carbonica. E quindi quando noi ossigeniamo di più il suolo, in realtà stiamo dando un sacco di. È come quando si soffia su una fiamma, quella fiamma si attizza di più. Quindi diamo un sacco di fiamma e quella fiamma lavora di più, brucia più legna e quindi libera più velocemente la CO2. Quindi pensiamoci, ecco, insomma, a quello che stiamo facendo. Ora, io queste cose, questa cosa l'ho citata, ma non è che sto a dire il riscaldamento globale è dovuto a noi che diserbiamo, per carità, ci sono altre cause molto più influenti. Però ecco, sappiamo che questa è una delle conseguenze. scusate, in questo modo ecco, abbiamo capito che quindi la sostanza organica nel suolo che fa parte dei nutrienti che stanno in un suolo e quindi quegli stessi nutrienti di cui le piante si nutrono, appunto, verrà processata più velocemente e quindi probabilmente c'è anche un impoverimento dei suoli. Infine viene da dire che lasciare il suolo nudo significa, come ci possiamo ben immaginare, esporre quel suolo lì a sole diretto, a vento, a freddo, a caldo, quindi a tutte le condizioni ambientali di quel posto in cui ci troviamo. Quindi se è agosto, beh, gli farà un bel calduccio a quel suolo, magari si secca più velocemente e magari si crea una crosta. Se invece è gennaio, i gennai di una volta magari dove gelava seriamente, ecco il suolo magari si congela, quindi si crepa. Anche lì magari a volte dai contadini è considerata una cosa positiva il terreno che si congela e si disgela per una questione di disgregazione delle zolle. Quindi ci può stare, però. Ecco, se noi magari abbiamo delle piante in un'aiolina e ci piacciono tanto, se li leviamo tutte le altre spontanee che hanno intorno, beh, le nostre piante comunque dovranno far fronte a un freddo più intenso. Questo è un dato di fatto.

Ma allora, se c'è tutte queste conseguenze negative, perché si dice che bisogna sempre diserbare? Beh, una delle ragioni principali, cioè ci sono due ragioni principali. Quindi una è il fatto che lasciamo più spazio alle piante da noi favorite, e l'altra è che, a detta di molti, e non tutti però, ci sarà un minore sequestro dei nutrienti e dell'acqua, e quindi ci sarà una minore competizione fra le piante appunto da noi favorite e le piante invece che non ci piacciono.

Quindi appunto ragioniamo un po'. Allora, ci dicono che quando si diserba, perché almeno le piante, quelle da noi favorite, stanno meglio, no? È interessante, non saprei darvi una risposta in realtà. Cioè, tutti questi pipponi per in realtà arrivare al punto che, ma sarà vero che le piante che noi lasciamo stanno meglio dopo? Non è per niente una risposta semplice perché, come avete capito, le conseguenze sono veramente tante, sono ampie, sono su vari punti di vista. Però sicuramente cosa succede? Che noi vediamo meglio le piante che ci piacciono. Questo non c'è dubbio. Cioè, prima era un po' un casino, tutta una confusione, ce n'era tante, e invece dopo, oh, ce n'è solo tre in quell'aiola, tutto il resto vuoto. Tutto il resto pulito, ma proprio a raso.

Sì, secondo me è così la questione. Cioè, noi spesso crediamo che le piante stiano meglio, ma in realtà forse non sono loro che stanno meglio, ma siamo noi che stiamo meglio nel vederle in un certo modo, o nel vederle banalmente. Io mi viene da farvi un esempio. Ieri proprio ero nell'orto e ho diserbato, lo ammetto, sono colpevole, ho diserbato. E mi chiedevo proprio, sapevo che oggi avrei parlato di questo, per cui il mio cervello ragionava e dicevo, ma che sto facendo? Come mai? Ma perché mi sono ritrovata a uccidere un sacco di piantine, che tra l'altro avevano anche dei fiorellini carini alcune, mi dispiaceva. Ma poi ho capito, io avevo bisogno di serbare in quel momento perché non riuscivo più a capirci una ceppa in quell'aiola, non ci capivo più niente, quindi non che fosse bruttissima prima, però non nascondo neanche che dopo aver diserbato mi sembrasse più bella al mio occhio umano, ma è anche vero che per esempio c'era una piantina di timo serpillo, timo strisciante, che era completamente sommersa da tutte le altre piante spontanee. Tra l'altro, ripeto, alcune anche con dei fiorellini carini, per cui insomma la scelta non è facile a volte. Però io ci ho pensato, ho detto, ma quel timo, io l'ho piantato lì un anno fa, a me piace il timo, è bello, cioè mi funziona, poi nell'orto fa comodo, è una pianta aromatica, ma magno pure, mi piace, no? E ho deciso che per non dimenticarmi che quel timo esisteva, e quindi per una mia, diciamo, difficoltà umana, no? Nel capire, nel sapere che quel timo è lì, che quel timo c'è ancora, io ho deciso di uccidere altre piante. Quindi per un mio difetto, in un certo senso, cioè ve la sto mettendo in modo un po' provocatorio forse, ma possiamo raccontare questa vicenda dicendo che per un mio difetto visivo e percettivo, ecco, in generale percettivo, io ho deciso di ammazzare delle piante che in realtà mi avevano fatto veramente poco di male, sinceramente, anzi, ci avevano pure fiorellini bellini, semplicemente per vedere le altre due o tre che mi interessavano, per farle riemergere, per tenerle lì sotto controllo, sotto il mio controllo della mia vista umana. Oltretutto, in questa situazione specifica che vi ho raccontato, come vi dicevo, io volevo che il timo fosse visibile, ma se non lo sapete già voi ascoltatrici e ascoltatori, il timo, soprattutto quello strisciante, come tante altre piante striscianti, hanno questa capacità incredibile di fare, praticamente si sviluppano in orizzontale, quindi fanno una serie di stoloni che poi un po' tipo fragole, che poi radicano a 10 cm più in là e da lì continua a espandersi, no, la pianta. Insomma, l'incredibile capacità che hanno è che loro quindi si espandono un sacco in larghezza senza che quasi nessuno se ne accorga, perché stanno un po' sotto, a volte emergono, ma a volte no, a volte stanno proprio sotto le altre. Però spesso e volentieri sono proprio piante belle, incazzose, cioè resistenti, no? E quindi è probabile, no, non è detto, però è probabile che nell'arco degli anni in realtà quella pianta, senza che noi diserbiamo mai, in realtà stia benissimo e ci sta anche che a un certo punto prenda il sopravvento, come diceva la Treccani, però in questo caso naturalmente, sulle altre spontanee. E anche perché, come appunto fanno molte piante, mi viene in mente anche altre piante aromatiche tipo la salvia, lo fao, il rosmarino, le foglie vecchie loro cadono, ok, perché sono foglie morte, nel frattempo hanno fatto quelle giovani, cadono giù e si auto creano una pacciamatura sotto di sé e quindi questo li aiuta a avere meno competizione con le altre piante e quindi alla fine riescono bene o male a colonizzare tutta una parte di facendo un bel tappetino, un bel cuscinone. Quindi io ieri ho diserbato intorno al timo, ma forse non c'era nessuna necessità per il timo di farlo, forse la necessità era solo mia e appunto il difetto era solo mio, che non riuscivo a vedere nient'altro, no? Now un sacco potei comot

Per quindi concludere un po' tutto questo ragionamento, ecco, no, una cosa volevo un attimo rimettere il punto sulla questione competizione per nutrienti e per l'acqua. A livello scientifico questo è quello che si dice: le piante sono in competizione tra di loro, gli elementi nutritivi sono finiti in un suolo, non sono infiniti, per cui più piante ci sono e più elementi nutritivi vengono usati, sequestrati. Poi vabbè, in un ambiente naturale in realtà poi ci ritornano anche, cioè dovrebbe essere tutto un ciclo, nel senso che è vero che quella pianta di alloro sequestra nutrienti, però una certa la pianta muore e quindi o viene mangiata nel frattempo da vari altri esseri, forme di vita. Fatto sta che poi a un certo punto gli elementi poi ritornano in quel suolo, perché in natura non passano delle scimmie sapiens a sportare via materiale. Però ecco, nel nostro caso, sì, appunto, noi scimmie sapiens lo facciamo spesso, di strappare, tagliare, uccidere piante e portarle via dal luogo in cui stanno. Ecco, comunque, appunto, volevo dire riguardo alla competizione che il sapere scientifico dice questo, e quindi di conseguenza dice anche che se vogliamo far stare meglio le piante da noi prescelte, dobbiamo levare le altre, così che alle piante da noi prescelte rimarranno più nutrienti e più acqua. E probabilmente è vero, però è anche vero tutto ciò che abbiamo detto prima, quindi il suolo nudo ha certe conseguenze: meno acqua, più ossigenazione, più sole battente, magari la crosta del terreno, una serie di cose che quindi mi sembra estremamente riduttivo parlare di diserbo parlando soltanto di diminuzione della competizione fra specie, perché in realtà, come appunto abbiamo visto, le conseguenze su quell'ambiente, su quell'habitat, sono molto molto molto più ampie. Quindi cosa ci possiamo portare a casa? Cioè, che cos'è sto diserbo? Nell'atto proprio oggettivo, pratico, è appunto un'alterazione dell'habitat che ho davanti. L'abbiamo visto sotto vari aspetti, non li stiamo a ripetere. E ecco, no, una cosa su cui magari che non abbiamo magari troppo detto, non diciamo in modo super forse esplicito, è il fatto che non solo c'è un'alterazione delle condizioni fisiche e ambientali, ma cioè, sto effettivamente uccidendo delle piante. Quindi effettivamente sto dicendo: ok, in quella aiola al momento ci sono 100 specie, a me 90 di quelle non mi piacciono e quindi le levo, e quindi ne rimane 10 specie vegetali, intendo. Questo, come vi potete immaginare, crea appunto una conseguenza importante su quell'habitat, e quindi, ecco, io ho una perdita di biodiversità vegetale, prima di tutto, che poi si porta con sé una perdita anche una perdita di biodiversità anche animale e anche della microfauna e del microbioma, quindi dei microorganismi. Ormai sappiamo, dovremmo sapere, che la biodiversità è forse una delle nostre poche, insomma, delle carte che ci possiamo giocare, una delle poche rimaste per far fronte ai cambiamenti climatici, per esempio, o comunque sì, per un po' non soccombere sotto l'impatto ecologico che abbiamo sul nostro pianeta. Perché ormai sappiamo, e questo è provato e riprovato e riprovato, che la biodiversità in tutti i sensi, appunto vegetale, animale, eccetera, ci provoca una serie di benesseri a noi specie umana, non solo a noi ovviamente, a tutti gli ecosistemi, ma ora facciamo il focus su di noi, che nient'altro ci può dare. Quindi questo è anche una cosa che secondo me è molto interessante da tenere a mente nel momento in cui agiamo su un ambiente in modo attivo, come per esempio nel caso del giardinaggio, della coltivazione di piante, qualsiasi esse siano. In proprio conclusione di questo aspetto, di questo argomento, io ci tengo sempre tanto a dire
che tutte le volte che noi alteriamo un ecosistema, anche per quanto piccolo possa essere, in realtà, in quanto Homo sapiens, per quanto possiamo considerarci sapiens, non sappiamo nei fatti quali sono tutte le conseguenze di questa azione che noi abbiamo fatto. Per cui è un bene, è un male non saperlo chiaramente, ma è un bene sapere i nostri limiti di conoscenza, secondo me. Io ascolterei ancora un po' di musica, magari cambiando un attimo registro, e poi torniamo insieme.

Rientriamo in voce per davvero adesso. Andiamo a fare l'ultimo slot di puntata. Vorrei quindi a questo punto arrivare piano piano a tirare un po' le somme. Per farlo, però, prima mi serve un attimo quindi parlare del come diserbare. Abbiamo già detto un sacco di cose, quindi in realtà, deducendo da ciò che abbiamo detto, già probabilmente a molte ci arriviamo. Però così, in modo breve e sintetico, magari si ridicono meglio insieme. Allora, intanto, riguardo al quando diserbare, e quindi anche al perché, no? Diserbare, abbiamo capito che farlo ha tutta una serie di conseguenze e quindi la cosa migliore che possiamo fare è quella di, prima di iniziare, o prima di decidere di iniziare, ragionarci semplicemente, quindi capire, ma boh, allora, è agosto, fanno 42 gradi all'ombra, c'è un gran casino in quell'aiola, domani parto per le ferie, che fo' di serbo oggi? Forse no, forse non è necessario. Caso estremo, chiaramente, comunque, si fa per ridere. Oppure, anche semplicemente, è il 23 febbraio, allora, c'è stato freddo un mesetto fa, parecchio freddo, più di un mesetto fa. Ora in realtà le temperature sono piuttosto alte, sta piovendo come non ci fosse un domani, però la prossima settimana, cioè questa che, in cui siamo, dovrebbe fare bel tempo. Ok, però cavolo, siamo ancora neanche marzo, insomma, l'andamento degli ultimi anni è che comunque sta gelando, sta facendo gelate tardive sempre più tardi. Ok, quindi se io diserbo, se lascio quindi il suolo nudo, in questi giorni troppo freddo non lo prende, anzi c'è pure il sole, ma si sta benone, insomma, dai. Non piove neanche in questi giorni, per cui, dai, insomma, non si dovrebbe nemmeno zuppare ulteriormente il suolo. Cioè, se ci fosse un temporale domani, effettivamente diventerebbe di nuovo una pappa quel suolo. Invece, lasciando le erbe, magari questa cosa diminuisce un po', no? Però tanto non piove per una settimana. Allora a posto, dai, io, dai, d'altra parte in queste belle giornate di sole mi piace stare un po' in giardino, però così non me lo godo, banalmente non me lo godo, perché c'è l'erba alta un metro, come fo'? Io decido che voglio star bene, la mia parte di mente umana decide che vuole stare bene e che lo vuole fare tramite stare in giardino, in un giardino dove ci capisce qualcosa. O d'altra parte, siamo limitate e limitati, per cui dai, oggi si diserba.

Così, era un esempio pratico, no? Se avevate dubbi, ora ci abbiamo ragionato insieme. Ecco, insomma, per dire che se io so che domani fa meno 3, forse non diserbo oggi, no? O se appunto fa 42 gradi all'ombra, forse non diserbo oggi. Oppure posso fare una cosa diversa. Posso sì diserbare perché maremma mi fa cacare questa aiola fatta così dove non ci capisco niente, quindi lo faccio. Però allora magari posso trovare un altro modo per ovviare a questi problemi che naturalmente mi si creano dopo questa mia azione di diserbo. E quindi posso usare magari una faccia matura. La faccia matura è quello che noi oggi le abbiamo dato un nome un po', diciamo, antropico, ma in natura, in un bosco, in un prato, anche in un pascolo, c'è naturalmente e è semplicemente la copertura del suolo. Quindi il suolo nudo in natura non esiste. O meglio, esiste dopo magari eventi strani, tipo una frana, no? Tipo una cosa un po' catastrofica, dove si proprio sconvolge, no? Tutti gli equilibri. Però naturalmente in un bosco continuano a cadere foglie, continuano a cadere rami, animali vari che muoiono, che si depositano sul suolo, quindi creano una copertura e questo protegge il suolo, cioè fa sì che questo rimanga a le condizioni di cui parlavamo prima, quindi condizioni costanti di, più o meno costanti, insomma, di temperatura, umidità, aria, ossigeno all'interno, no? E quindi questo fa sì che la vita all'interno di quel suolo rimanga attiva in modo bene o male costante, no? Quindi vuol dire che quell'habitat, quell'ecosistema è in equilibrio. Uno, diciamo, dei casi in cui è in equilibrio. Quindi possiamo mettere una faccia matura nelle nostre aiole del giardino e dell'orto? Sì, è un'ottimissima idea, è un'ottimissima idea. E non sto assolutamente qui a dilungarmi, ma di faccia mature ce n'è un milione di tipi. Per oggi non ne parliamo, magari andate a curiosare da internet se già non ce le avete presenti. Può essere sfalci vari, può essere robe, pezzi di piante, può essere ghiaia e sassi vari. In questa sede vi dico soltanto che potrebbero essere le erbe che ho appena strappato, le erbe che spontanee che non mi piacevano, che ho deciso di levare e che le lascio lì sul suolo, belle spiatterellate a terra. Sono brutte da vedere, brutte, cioè non c'è nulla da fare, però questo dipende un po' dalle mie esigenze. Magari non mi sembrano così tanto brutte, magari sono in un punto del giardino e tanto io non ci passo mai vicino e quindi non le vedo e ce le posso lasciare, no? E questo cosa permette? Anche permette di non asportare materiale da quel sistema e quindi non asportare nutrienti, diciamo, inutilmente. Quindi per ricreare un po' tutto un circolo.

E infine andiamo a capire che cosa levo, che cosa lascio. Questo è un tema enorme, è un tema gigante che spesso tendiamo a non affrontare perché ci sono una serie di piante che vengono targettizzate come infestanti e una serie di altre che invece no. E questa è una cosa che capita veramente all'ordine del giorno, è molto normale, ci siano piante che sono... Quella non è una pianta, quella è un'erbaccia, cioè quella lì fa schifo, non ha nessun valore, è un'erbaccia. E quell'altra, no, quella mi piace tantissimo, c'ha dei fiori, sapessi, poi la devo trattare un giorno sì, un giorno no, però c'ha dei fiori incredibili. Quindi abbiamo un po' questa visione, quello di cui parlavamo proprio in apertura di puntata, della pianta brutta e della pianta buona. E invece mi piacerebbe un sacco riuscire a stimolarvi, a stimolarmi anche continuamente, riguardo all'osservare quello che abbiamo davanti, perché innanzitutto è sempre un po', secondo me, brutto considerarci come il Dio onnipotente che può decidere su tutto il resto delle piante o insomma delle forme di vita davanti a noi. E quindi ecco, semplicemente porsi magari la domanda, cioè ma che cosa ho davanti? Ma te sei davvero così brutta come mi dicono? Ma forse no, cioè forse lì mi ci piace pure. Insomma, tutto questo per dire che vi esorto a osservare perché ci sono delle erbe spontanee qui da noi a Firenze, cioè non vi dico ad andare in Amazzonia, ve l'assicuro, qui da noi in Toscana, in Italia, che sono strepitose, sono bellissime, ve l'assicuro, bellissime. E addirittura vi svelo un segreto, un sacco di vivai le vendono, quindi in realtà coltiviamo a livello ornamentale un sacco di piante, ora un sacco. Sono una minoranza, va bene, rispetto a quelle selezionate da noi, però comunque ce n'è un po'. Quindi spesso vengono anche vendute ai vivai, noi spendiamo per delle piante che magari abbiamo tagliato ieri l'altro. E succede a volte, succede davvero. E mi piace farvi degli esempi a questo punto di piante spontanee che a me piacciono un sacco, ve le fo proprio alcune un po' provocatorie. Appunto, nell'ambito del provocatorio, partiamo dalla Vitalba. Allora, la Vitalba ci sta che la conosciate, se avete almeno un nonno o un conoscente contadino, la Vitalba l'avete sentita dire. È una nella famiglia delle clematidi, che tutte le altre clematidi sono, cioè, vengono usate spessissimo per fini ornamentali, hanno dei fiori magnifici. La Vitalba non ha dei fiori belli, non particolarmente degni di nota. Quello che però ha, a mio parere, sono i fiori, scusate, vabbè, i frutti che invece sono fantastici. Praticamente crea dei piumini, degli spennacchi, come se fossero delle piume un po' incasinate, no? Bianche, con dentro, al centro i semi, quindi questo caccherellino di semi con intorno tutto questo spiumacchio, e però siccome sono portati a mo' di infiorescenza, no? Quindi questi spiumacchi in realtà sono molto voluminosi perché ce n'è uno qui, uno qui, uno qui, sono tutti uno accanto all'altro e quindi fa questi spiumini e sembrano i cosini per levare la polvere dai mobili a volte, che sono belli, sono veramente belli e vi dirò di più, si possono molto bene utilizzare per delle composizioni floreali secche, che quindi quelle che reggono meglio, no? Che non è che dopo una settimana o 2 giorni appassiscono. Quindi è bella in realtà la Vitalba. È ovvio che è una pianta super strong, super prepotente, quindi colonizza facilmente un sacco di ambienti e quindi poi si avvolge anche intorno a altre piante, addirittura colonizza alberi interi. Però ecco, magari se ho un posto, magari in fondo al campo, in fondo alla scarpata dove non mi dà noia, ma perché no, la posso anche tenere.
Tra l'altro, come se non bastasse, le foglie giovani sono commestibili e sono buonissime, quindi va. Altre piante che mi piacciono un sacco, per esempio l'agrimonia, è una piantina erbacea, carina da morire, veramente con delle foglie molto particolari, verde proprio di uno scuro intenso, che in realtà quando diventano vecchie diventano rossicce, tipo, sanno un pochino di malaticcio, però se le vedi da lontano in realtà vedi questa macchia rossa ed è figa, e il fiore è stupendo, è questa spighettina fine fine gialla. Anche abbastanza alta, però può diventare molto molto bella. Un'altra pianta un po' simile, diciamo, come forma è la piantaggine, anche questa tra l'altro pianta commestibile e dalle ottime proprietà curative, tra l'altro, la piantaggine intendo quella lanceolata, che fa questa spiga molto alta, marrone, cioè non è che ci abbia un colore un granché. Però in realtà la spiga c'ha una bella forma, anche perché spesso tendiamo appunto a diserbarla la piantaggine, ma se la lasciamo lì, lei cresce, cresce, cresce, una pianta perenne in realtà, quindi dalle radici poi riparte, e diventa anche un bel cespugliettino, insomma diventa grossina, quindi anche, cioè, può avere un suo volume all'interno di una aiola, ci sta, vi dico. Un'altra molto molto conosciuta è il tarassaco. Il tarassaco, a mio modesto parere, le foglie non sono assolutamente degne di nota, però il fiore lo conosciamo, no? Il dente di leone. È un fiore, un tobottone giallo che lo vedi anche da 15 metri di distanza, molto carino. Uguali le margherite. Vabbè, questo probabilmente non le diserbate le margherite, immagino, perché comunque fanno dei tappeti bianchi. Già ora sono fiorite, tra l'altro. Sono bellissime. E poi, che ne so, me ne viene in mente tante altre. La verbena officinalis è bellissima, il fiore d'aliso, pianta strepitosa, ma come anche i papaveri o i carotoni selvatici, cioè ce n'è tante veramente di piante appunto spontanee, della nostra flora spontanea, che però sono veramente veramente belle.

Ed ecco, quindi forse in parte l'avete già capito, però vi svelo proprio il motivo per cui ero veramente emozionata a preparare questa puntata e adesso a farla, perché partendo da un'attività super antropica e super innaturale come quella del diserbo, come avete visto già fino ad ora, si arriva a parlare di un sacco di cose, veramente un sacco, che coinvolgono tantissimo la comprensione di un ecosistema, insomma, questa è un po' larga, magari, diciamo, la comprensione di un ambiente, che possa essere magari i miei 50 metri quadri di giardino, è un ambiente, un habitat anche quello, e che quindi ci fa ragionare un sacco su ciò che abbiamo davanti, su quello che ci permette di vivere, cioè il mondo, il pianeta Terra, le piante e non solo le piante, come avete visto abbiamo citato, parlato anche di fauna, di microfauna, di microrganismi, di interazioni, no? Tra funghi, tra piante. Quindi partendo da quella che è proprio, secondo me, un po' l'emblema dell'attività umana sull'ambiente, quindi il diserbo, che oltretutto non abbiamo parlato, ma può essere anche un diserbo chimico e estremamente impattante sugli ecosistemi. Ecco, appunto, siamo arrivati a ragionare di tante, tante cose. E in chiusura, siamo proprio in chiusura a questo punto di puntata, mi piace collegare questo argomento anche a un ulteriore modo di, diciamo, ragionare, di vedere le cose, che è un po' quello che viene portato avanti dal paesaggista Gilles Clément. Si scrive Gilles Clément, è un paesaggista francese di grandissima fama internazionale, per fortuna, perché ha portato avanti un sacco di concetti estremamente rivoluzionari nell'ambito appunto della progettazione del paesaggio e del giardino anche, quindi anche in piccola scala. E per esempio lui di cosa si è occupato, di cosa si occupa, ragiona tanto appunto riguardo alle spontanee e vabbè, lui ha un focus specifico sulle annuali e sulle biennali, però insomma gli stessi ragionamenti sono totalmente applicabili anche sulle perenni, anche sugli arbusti e sugli alberi volendo. Quindi lui, per esempio, dice, diciamo, porta avanti il concetto del giardino in movimento, che se riesco, vediamo, a sintetizzarlo in due parole, è il fatto che il giardino, quindi proprio prendiamo in esempio un giardino privato, no? Un nostro giardino di un essere umano, che è un giardino privato, quindi ha le regole, no? Di quello specifico essere umano, quindi giardino ornamentale. In realtà forse può avere più autonomia di quella che noi pensiamo, più così, originalità di quella che noi prevediamo e progettiamo alla base, perché lui lo chiama proprio in movimento, in quanto le piante che ne fanno parte di quel giardino, secondo lui, possono, dover decidere, devono, scusate, il contrario, devono poter decidere come muoversi, come spostarsi, dove andare, dove disseminarsi, dove vivere. E noi, in quanto appunto proprietari di quel giardino, possiamo avere un approccio molto diverso rispetto al solito confine, cordolo, aiola e di là dal cordolo, ghiaia, no? Molto molto strict, molto ben deciso. E possiamo quindi decidere di osservare e di vedere cosa succede naturalmente nel nostro giardino e dove decidono di disseminarsi le piante, sia quelle che abbiamo portato noi lì, che magari non c'erano, no? Naturalmente, ma abbiamo deciso di piantarle, e magari quella pianta lì è piuttosto resiliente e quindi riesce a anche portare avanti la specie, quindi a fare fiori, frutti, a disseminarsi. E magari quindi noi l'abbiamo piantata in un posto oggi, ma il prossimo anno magari ce la ritroviamo anche da un'altra parte, perché si è disseminata. E quindi quando le piante si disseminano e riescono poi a nascere, no, in un nuovo posto, vuol dire che poi hanno fatto un lavorone che noi neanche ci si immagina. Cioè sono riuscite a,
tirare un pochinino di spallate qua e là per riuscire finalmente a germinare e a appunto emergere insieme a, rispetto a tutte le altre spontanee che ci sono. Quindi è veramente degno di nota, e perché no? Perché non assecondare questi naturali movimenti che ci possono essere in un giardino? Quindi ecco, questa è un po', diciamo, la suggestione che mi veniva da collegare rispetto a tutto questo argomento che è partito dal diservo e guardate voi dove andava a finire. E

Va bene, la puntata si sta definitivamente concludendo e quindi ecco, quello che mi piacerebbe riuscire a portare a casa proprio come concetto, diciamo, clou di tutte queste chiacchiere, di tutti questi ragionamenti, è proprio il fatto che forse, a differenza di quello che normalmente ci è purtroppo spontaneo pensare, forse non ci sono piante buone e piante cattive. Forse siamo noi che, io direi sicuramente, siamo noi che in modo a volte purtroppo inconsapevole diamo giudizi a giro proprio in modo non richiesto e completamente non ragionato riguardo agli esseri viventi che abbiamo intorno. Poi, per fortuna, la cosa positiva è che gli esseri viventi che abbiamo intorno non gli frega una ceppa di noi, spesso e volentieri. Quindi non è che una pianta si offende se noi diciamo che è brutta. Chiaramente si offende però se la strappiamo, quello non c'è dubbio. Come si offendono non so, le cimici che uccidiamo perché ci entrano in casa o le formiche che ci mangiano il pane, è ovvio, no? E ogni specie, ogni essere vivente cerca di fare quello che è, ovvero di vivere. Però ecco, non lo so, mi piacerebbe provare a cercare di avere un po' una visione un po' più oggettiva e quindi nella mia visione anche più naturale, naturalistica di ciò che abbiamo intorno. Quindi non sempre porci come appunto dei che diamo giudizi e decidiamo cosa è giusto e sbagliato, ma forse magari provare almeno provare a vedere le cose in un altro modo. Io vi lascio con un'ultima canzone, una canzone che abbiamo già sentito, sinceramente non mi ricordo però se per intero o solo un pezzo, sinceramente. Comunque l'abbiamo già in parte sentita diverse settimane fa, un po' di settimane fa, in una puntata che avevo fatto rimandando una trasmissione di Radio Onda Rossa, che quindi anche in questa sede vorrei ringraziare, che si chiama proprio Erba, no, Gramigna, o Erba Gramigna, oddio, ora mi confondo. Comunque, fatto sta che la canzone che vi mando si chiama L'erba da gram, che è un altro modo appunto per dire proprio Erba Gramigna. E perché vi mando questo pezzo alla fine? Perché la gramigna non l'abbiamo citata finora, lo facciamo adesso, ma è una delle cosiddette infestanti che vengono più odiate, poverine, dalla razza umana, dalla specie umana. E semplicemente perché è tosta. E noi non l'accettiamo questa cosa, che lei è tosta. Spesso, Madonna, non ci va giù. Non ci va giù che noi proviamo a ammazzarla e non ci riusciamo. Cioè, proprio è una ferita al nostro orgoglio, che al nostro orgoglio stupido e umano, che spesso non riusciamo a buttare giù, come lei anche, non so, l'ailanto, le canne di fiume, tante altre piante particolarmente cazzute, che nonostante cerchiamo di uccidere in tutti i modi, in realtà a loro ne frega una ceppa, anzi, a volte li facciamo anche del bene a dividerli a sminuzzarli tutti gli stoloni. E quindi questa canzone ci tengo a farvela risentire perché in realtà parla dell'erba gramigna come un simbolo di appunto resistenza, è un simbolo di forza e lo fa anche facendo dei paragoni, a mio parere, veramente stimolanti e poetici riguardo a tutto ciò che riguarda i confini, perché appunto, noi vorremmo che il prato non si estendesse oltre un tot o che non andasse oltre la recinzione dell'orto, e invece l'erba gramigna fa che caspita li pare e quindi spacca e rompe tutti i confini potenzialmente di questo mondo. E noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, sempre e comunque, che si riescano a battere tutti i confini e tutte le frontiere. Vi lascio quindi con quest'ultimo pezzo, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi su Nervature, ci risentiamo lunedì prossimo come sempre alle 19. Ciao!

Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Siamo sulle 13:59 nelle frequenze AM in area fiorentina. Provate ad ascoltarci così, ma se no anche tramite web, tramite streaming, quindi dal sito radiowombat.net. Io sono Addu, questa è Nervature, oggi lunedì 6 luglio 2026 inizia appunto una nuova puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, dipende un po' dalle volte, a volte anche animali per esempio, si può esplorare. Che dire, oggi... Ah, ecco, no, che dire, lo so che dire. La settimana scorsa, scusate, non avete sentito me, lunedì alle 19, bensì avete sentito un'altra voce che ringraziamo, tra l'altro, ancora una volta da Radio Onda Rossa. Ho rimandato una puntata dell'Ordadoro riguardante la pianta del melograno, quindi era comunque in tema con noi, con Nervature. E quindi appunto ringraziamo ancora. Tra l'altro ricordiamo che purtroppo l'Ordadoro, quindi questa trasmissione, sta giungendo al termine e quasi quasi, già che ci sono, colgo l'occasione per dirvi che l'ultima puntata su Radio Onda Rossa, però non su Wombat ovviamente, sarà domani, quindi 7 luglio. Mi sembra, boh, alle mezzogiorno all'incirca, insomma, andate a cercare semmai dal loro sito. Comunque, è per dire, ecco, che purtroppo questo progetto arriva al termine, ma a volte è anche giusto così. Quindi, sì, non avevate sentito la mia voce settimana scorsa, ma comunque spero, anzi, sono piuttosto sicura che la puntata vi sia comunque interessata. Era molto affascinante, molto particolare. Parlava della pianta del melograno, appunto, come dicevo, ma più da un punto di vista, diciamo, simbolico e sì, politico anche, insomma, molto interessante. Che dire, oggi quindi invece sono di nuovo io qui da sola in regia. Oggi forse ancora non vi svelo di cosa parleremo. Direi che forse inizierei subito con un primo brano, un po' particolare, un po' atipico, poi ne parliamo.

Ed ecco, quella che abbiamo ascoltato era Gugush, che è una cantante molto famosa iraniana, una pop icon, come si dice, e il brano era Mordab, non so bene come si pronunci. E quindi perché sono arrivata a questo brano? Ma sinceramente non lo so neanche io. No, vabbè, lo so perché in realtà il tappetino che useremo quest'oggi è di un progetto musicale che si chiama We Are Jets, che è bellissimo, ora lo sentirete, e che diciamo, riprende musica persiana e la rifà però in chiave strumentale jazz. Quindi ecco, è molto languido, molto molto bella come musica, e è quella che userò per un po' come tappetino.

Quindi sì, ecco, con questo tappetino languido, appunto, il collegamento con la canzone che abbiamo sentito prima è che We Are Jets, questo progetto musicale che stiamo sentendo in sottofondo, appunto, spesso e volentieri prende canzoni già esistenti facendone delle specie di cover, ecco, molto jazz, molto pop jazz, mi verrebbe da dire comunque. E molto molto piacevoli, e quindi ecco, era arrivata la canzone di prima che avete sentito. Allora, io a questo punto, con tutta la calma del mondo, come avete sentito, vi annuncio cosa andremo a fare quest'oggi qua. Io oggi, qui su Nervature, avrei pensato di leggervi due articoli scritti da ora ve lo dico, scusate, Enrico Bucci su Picaia, anzi no, scusate, vabbè, su Luci, Lucy sui Mondi, che vabbè è un altro progetto editoriale, scusate, ora mi ero confusa, quindi un blog di divulgazione scientifica online che comunque consiglio, molto molto bello. E quindi Enrico Bucci ha fatto due articoli consecutivi, il primo è del 23 maggio, l'altro è del 27 giugno, quindi un mese dopo, un po' sullo stesso filone, sullo stesso tema, che è il carbonio, da dove viene il carbonio della CO2, ci sta per carbonio, no? Di tutti i tessuti che compongono le piante, della molecola dello zucchero, di una serie di altre molecole utili e fondamentali per la vita e non solo. Insomma, due articoli molto molto molto interessanti che ripercorrono un po' sia dal punto di vista evoluzionistico, quindi com'è che siamo arrivati oggi a avere la fotosintesi che prende il carbonio atmosferico e lo rende tessuto vegetale e poi animale, eccetera, eccetera. Quindi partendo dai batteri, da quello che c'era molto molto prima della vita sulla Terra, e poi in generale, ecco, arriva anche a come funziona invece oggi, quindi il ciclo del carbonio oggi, cioè come funziona ai tempi nostri, non solo nostri, è da un po' che funziona così. Sono un po' tecnici come articoli, ma come vi dicevo, è un blog di divulgazione scientifica, quindi è fruibile in realtà completamente. Diciamo, non è una storiellina, ecco, però a parte questo, penso che vi piacerà.

Difficile, difficile rientrare in voce con questa musica, vabbè, lo sapete, io mi perdo nell'ascolto tanto quanto voi, quindi ma rientriamo. Ultima cosa, prima di andare a leggere questi due articoli, vi ricordo i contatti della radio, quindi se volete parlare con me in diretta potete accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso da cui appunto potete scrivere, io vedo in diretta e vi rispondo qui a voce. Il link è direttawombat.vado.li. Ugualmente lo trovate anche tramite il sito, dalla sezione contatti del sito, quindi da radiowombat.net, che comunque vi invito a spulciare anche per tutte le altre cose, tutte le altre informazioni, i podcast delle varie puntate.

E quindi ecco qua che andiamo a leggere l'articolo di Enrico Bucci su Lusi sui mondi del 23 maggio 2026 e l'articolo si chiama Senza anidride carbonica non saremmo qua, non saremmo qui. Dunque, l'anidride carbonica entra quasi sempre nei nostri discorsi come una molecola sfavorevole. La associamo all'aumento della temperatura globale, alle emissioni prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas, all'aria chiusa di una stanza in cui il respiro diventa pesante, ma la formula CO2 descrive una struttura in realtà molto semplice: ossigeno, carbonio, ossigeno, disposti così in linea. Proprio questa molecola lineare, apparentemente povera di sorprese, è in realtà alla base dell'esplosione della vita sul nostro pianeta. Ma cominciamo dall'impressione negativa che ne abbiamo, parziale certo, ma non mal fondata. La luce del Sole attraversa in gran parte l'atmosfera e scalda la superficie terrestre, che a sua volta restituisce energia verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, cioè radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, percepibile come calore. Le molecole di CO2 assorbono alcune di queste frequenze perché i loro legami chimici possono vibrare, diciamo, stirarsi, piegarsi e oscillare, se vogliamo, diciamo, usare una visualizzazione classica del legame chimico. Nel caso della CO2, alcune vibrazioni modificano per un istante la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola. Questo rende possibile l'assorbimento della radiazione infrarossa. Dopo l'assorbimento, l'energia viene rimessa in direzioni diverse, riemessa, scusate. Una parte torna verso la superficie e rallenta la perdita di calore verso lo spazio. L'effetto serra naturale ha mantenuto la Terra entro temperature compatibili con acqua liquida e vita. L'aumento rapido della CO2 dovuto alle attività umane rafforza questo meccanismo e sposta il clima verso condizioni nuove e pericolose, mantenendo parte del calore intrappolato e creando quindi le condizioni sia per una temperatura più alta sia per fenomeni climatici ad alta energia, cioè estremi. Ecco, sì, un'introduzione diciamo doverosa per rifare un po' il punto su che cos'è l'effetto serra, che è un effetto naturalissimo della nostra Terra, ma che sta andando un po' fuori mano, ecco. Continuo con la lettura. A rafforzare questa immagine negativa della povera anidride carbonica ci sono i suoi effetti sulla nostra fisiologia. Durante la respirazione cellulare, le nostre cellule ossidano molecole organiche, soprattutto zuccheri e grassi, per ricavarne energia. Ossidare in chimica significa sottrarre elettroni a una molecola. Nel metabolismo umano questo processo trasferisce elettroni all'ossigeno e produce acqua e CO2. Il sangue trasporta poi la CO2 ai polmoni, dove viene eliminata con l'espirazione. Quando la CO2 si accumula, si scioglie nel plasma e nei globuli rossi, reagisce con l'acqua e forma acido carbonico, ovvero H2CO3. Ciò rende il sangue più acido, con effetti profondi sulle proteine che ci compongono, sulle reazioni catalizzate dei nostri enzimi, sui recettori nervosi, sulla funzione cardiaca e cerebrale. L'ipercapnia, cioè questo eccesso di CO2 nel sangue, provoca quindi per reazione fame d'aria, cefalea, agitazione, confusione, alterazioni della coscienza. La CO2 ad alte concentrazioni è quindi tossica perché interferisce con il nostro equilibrio acido-base e con il controllo del respiro. Eppure, senza la massiccia quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, noi non saremmo qui.

ma partiamo dal principio. Il carbonio è l'atomo che permette alla vita terrestre di costruire molecole grandi, stabili e variabili. Può formare quattro legami covalenti, ossia basati sulla condivisione di elettroni. Può unirsi ad altri atomi di carbonio generando catene, anelli e ramificazioni. Può legarsi a idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo. Da questa versatilità nascono zuccheri, nascono lipidi, proteine, acidi nucleici, pigmenti, ormoni, membrane e quindi anche legno, amido, cellulosa, muscoli e ogni tessuto vivente. Ogni organismo vivente ha quindi davanti a sé un problema fondamentale: procurarsi carbonio, trasformarlo in molecole complesse e conservare il carbonio in questa forma per il tempo necessario a vivere e riprodursi. In sostanza, possiamo dire che la prima necessità materiale perché si abbia vita, prima ancora della complessità e dell'evoluzione biologica in senso pieno, è la disponibilità di carbonio utilizzabile per costruire le macromolecole indispensabili. Prendere carbonio dall'ambiente è la soluzione ovvia, ma questo basta solo quando quel carbonio può entrare nelle reazioni giuste. La CO2 contiene carbonio, però lo contiene in una forma molto ossidata. Per trasformare CO2 in zuccheri, in amminoacidi, lipidi o basi azotate, bisogna allontanare innanzitutto l'ossigeno, quindi quel O2 alla fine, formando legami principalmente con idrogeno, carbonio o azoto. Bisogna cioè portare il carbonio a uno stato ridotto, che è l'opposto dello stato ossidato in cui si trova quando è legato con l'ossigeno. Ridurre una molecola significa fornirle elettroni. Questo processo però richiede energia, catalizzatori e una sequenza di passaggi chimici capaci di evitare che l'energia venga dispersa senza produrre molecole inutili. Beh, come si fa? Innanzitutto la vita ha dovuto contare su reazioni che avvenivano spontaneamente fra la CO2 ambientale e diversi composti presenti in ambienti particolari, in grado di produrre molecole organiche già parzialmente ridotte. Organico, in chimica, indica un composto fondato su legami del carbonio. Spesso sono carbonio-carbonio o carbonio-idrogeno. Il termine non implica necessariamente un'origine biologica. La terra primitiva poteva produrre composti organici attraverso processi geologici, atmosferici ed extraterrestri. Quelle sorgenti fornivano carbonio prezioso perché già ridotto e pronto quindi per essere incorporato nelle biomolecole che costituiscono gli organismi viventi. Però distribuito in modo locale, discontinuo e chimicamente eterogeneo.

Una delle sorgenti più importanti era quella geotermale. Ambienti caratterizzati dal calore proveniente dal mantello, dalla radioattività naturale delle rocce, dalla risalita di fluidi profondi e dall'attività vulcanica. Nei fondali oceanici, in particolare, l'acqua poteva penetrare nelle fratture della crosta, scaldarsi, reagire con le rocce e riemergere attraverso sorgenti idrotermali. Le sorgenti idrotermali sono sistemi in cui i fluidi caldi, ricchi di sostanze disciolte, incontrano l'acqua marina più fredda. Nei loro pori, nelle loro pareti minerali e nei loro gradienti chimici si concentrano condizioni adatte a reazioni difficili in mare aperto. Un processo centrale è la serpentinizzazione. Il nome deriva dalla serpentina, un gruppo di minerali idrati di magnesio e di ferro che spesso hanno colore verdastro e aspetto venato e sinuoso. E per questo hanno ricordato i serpenti a chi li ha battezzati. La serpentinizzazione avviene quando l'acqua reagisce con rocce molto ricche di minerali contenenti magnesio e ferro e relativamente povere di silice, tipiche del mantello terrestre superiore e di alcune porzioni della crosta oceanica. Quando l'acqua altera questi minerali, una parte del ferro cambia stato di ossidazione. In questo passaggio si forma idrogeno molecolare, ovvero H2, un potente agente riducente. In presenza di CO2, H2, superfici minerali e metalli, riducendo l'anidride carbonica, si formano molecole a base di carbonio adatte a essere, diciamo, mangiate così come sono dagli organismi viventi e a fungere da fonte di carbonio ridotto. In particolare, da questa chimica ambientale spontanea potevano derivare molecole come formiato, acetato, metanolo e piruvato, su cui ancora oggi è costruito il nostro metabolismo centrale. Le molecole in cui trasformiamo il nostro cibo prima di riutilizzarle come mattoni per costruire noi stessi o ricavare energia. Un tempo assumevamo questi precursori dall'ambiente che li formava spontaneamente. Oggi invece li otteniamo dal nostro cibo, ma sono ancora lì a ricordarci da dove siamo partiti. Quindi affascinanti, insomma, questi processi complessi che richiedevano un sacco di energia prima avvenivano naturalmente in natura, tra le rocce praticamente, l'acqua in situazioni di calore, appunto, idrotermali, come si diceva. Bello, bello studiare da dove arrivano le cose.

Andiamo avanti, però, andiamo avanti con la lettura. E ancora l'articolo ci dice, ecco, il limite di quelle sorgenti di carbonio ridotto, e quindi di cibo, era il loro radicamento in luoghi precisi. Un camino idrotermale poteva produrre certe molecole, una sorgente alcalina ne poteva produrre altre, una superficie ricca di solfuri metallici poteva trattenere alcuni reagenti e lasciarne sfuggire altri. Le molecole generate in quei siti potevano essere concentrate, protette, trasformate. Fuori da quei siti il mare le diluiva invece. Il carbonio utilizzabile era quindi legato a microambienti, regioni piccole con proprietà chimiche proprie. Un poro minerale, una fessura rocciosa, un film d'acqua su una superficie, una pozza che evapora e si riempie di nuovo. Altre sorgenti di carbonio ridotto utile venivano invece dall'atmosfera. Si tratta di scariche elettriche, radiazioni ultraviolette, gas vulcanici e impatti che potevano generare molecole reattive. La radiazione ultravioletta è luce con energia più alta della luce visibile. Può rompere i legami chimici e avviare reazioni. Fra i prodotti possibili ci sono formaldeide, acido cianidrico, formamide e nitrili. Lasciando perdere i dettagli chimici, qui importa ricordare che si tratta ancora una volta di piccole molecole in cui il carbonio è presente in forma ridotta. Per di più, spesso è legato all'azoto, un ottimo materiale da costruzione per le biomolecole che ci compongono, come quello delle sorgenti idrotermali che abbiamo visto. Anche questa chimica atmosferica aveva bisogno di concentrazione. Molecole prodotte in piccole quantità e disperse in un oceano globale avrebbero avuto scarse probabilità di incontrarsi nelle combinazioni giuste. La concentrazione poteva avvenire in bacini poco profondi, pozze soggette a evaporazione, ghiaccio, superfici di argilla, aerosol, schiume, interfacce fra aria e acqua. Ecco, le argille sono minerali lamellari, cioè organizzati in fogli microscopici, capaci di assorbire molecole. Il ghiaccio poteva invece concentrare soluti negli spazi liquidi fra i cristalli. L'evaporazione poteva aumentare la concentrazione dei reagenti e favorire reazioni di condensazione. Una terza sorgente, invece, per quanto probabilmente di minore interesse, era extraterrestre. Meteoriti carbonacei, comete e polvere interplanetaria hanno portato sulla Terra molecole organiche formate nello spazio o nei piccoli corpi del Sistema Solare. I meteoriti carbonacei sono ricchi di carbonio e composti organici. Alcuni condriti carbonacei contengono amminoacidi, acidi carbossilici, basi azotate, idrocarburi e molecole anfifiliche, capaci di formare membrane in acqua. Il contributo extraterrestre era prezioso perché consegnava molecole più elaborate, però arrivava come miscela e in maniera ovviamente idiosincrasica. Ogni meteorite portava una distribuzione propria di composti, alcuni erano potenzialmente utili, altri chimicamente laterali, altri poco stabili nelle condizioni terrestri. Dopo l'arrivo anche queste molecole dovevano concentrarsi, sopravvivere all'acqua, alla temperatura, ai raggi ultravioletti, alle superfici minerali, alle reazioni competitive. La Terra primitiva riceveva carbonio, lo produceva, lo trasformava. Ogni sorgente aveva una propria geografia chimica. Il quadro complessivo è quindi quello di una ricchezza frammentata. In un sistema idrotermale il carbonio poteva comparire come formiato e acetato. In un ambiente vulcanico potevano essere disponibili monossido di carbonio e metano. In una pozza esposta alla luce ultravioletta potevano formarsi formaldeide e nitrili. In un meteorite arrivavano amminoacidi e acidi carbossilici.
Ogni sorgente offriva molecole diverse, in concentrazioni diverse, dentro ambienti diversi. La vita nascente poteva sfruttare questi depositi locali di carbonio, ma la crescita stabile di una biosfera richiedeva una sorgente più generale di carbonio utilizzabile. Ed eccoci al punto. La CO2. La CO2 aveva esattamente quella qualità. Era diffusa nell'atmosfera e negli oceani, era diffusa ovunque. Offriva una riserva omogenea, rinnovabile e mobile. Però, per utilizzarla, il prezzo energetico necessario era, ed è tuttora, alto. Bisognava ridurla. Come fare?

fare quindi a ridurre la CO2 atmosferica, che è un processo che ci permette di avere carbonio disponibile, ma che richiede tanta, tanta energia? Ecco, continuo con la lettura. Fra le soluzioni più antiche che l'evoluzione biologica ha prodotto si trova la cosiddetta via di Wood-Liung-Dall. È una sequenza di reazioni usata da alcuni batteri e archei anaerobi, cioè organismi che vivono in assenza di ossigeno. Batteri e archei sono due grandi gruppi di microrganismi cellulari privi di nucleo. Gli archei possiedono membrane e macchine molecolari differenti da quelle batteriche e spesso vivono in ambienti estremi, anche se molti abitano anche ambienti comuni. Nella via di Wood-Liung-Dall, due molecole di CO2 vengono ridotte e combinate fino a produrre un composto di base per tutta la biochimica. Questo è detto acetil-CoA. Penso sia acetilcoenzima A, comunque è uguale. Ancora oggi questa molecola è ancora oggi centrale nel metabolismo di ogni organismo vivente. Alimenta la sintesi dei lipidi, entra in cicli energetici, fornisce unità carboniose per molte altre biosintesi. Ora faccio. Scusate, quando si dice una via, in questo caso nella chimica significa una reazione o cioè una serie di reazioni che compongono un processo, viene chiamata via in chimica. Magari non era chiarissimo. Vado avanti. Questa via, appunto, è affascinante perché usa enzimi con centri metallici contenenti nichel, ferro e zolfo. Beh, la somiglianza con la chimica minerale dei sistemi idrotermali è evidente. Metalli, zolfo, CO2, idrogeno, trasferimento di elettroni. La biochimica sembra avere incorporato e raffinato funzioni che la geochimica svolgeva in modo più grezzo. In sostanza, l'evoluzione biologica ha prodotto cellule che hanno incorporato gli ingredienti degli ambienti geotermali che producevano la riduzione della CO2, riproducendo al loro stesso interno le stesse reazioni, e così si è risolto il problema della eterogeneità e frammentarietà degli habitat che fornivano le molecole di carbonio ridotto utili alla vita. Li si è trasportati ovunque, miniaturizzati, proprio dentro agli stessi organismi viventi. Esistono poi altre soluzioni e varianti, come il ciclo degli acidi tricarbossilici, quello dell'idrossipropionato e vie miste presenti in diversi microbi. La diversità di queste soluzioni mostra che la fissazione del carbonio è stata un problema evolutivo centrale, risolto più volte con architetture biochimiche diverse. Così che la vita ha potuto diffondersi ovunque vi fosse CO2 disponibile in condizioni anaerobie, invece di essere legata ai luoghi che producevano molecole organiche spontaneamente. Fu qui che si innescò una seconda rivoluzione. Le vie anaerobie di fissazione avevano risolto un problema fondamentale: trasformare la CO2, molecola stabile e ossidata, in carbonio organico. Però lo avevano fatto restando agganciate a una condizione precisa, la presenza nell'ambiente di sostanze capaci di fornire elettroni. L'idrogeno molecolare H2 prodotto dalla serpentinizzazione, poi l'idrogeno solforato H2S, il ferro ferroso Fe2+. Altri composti ridotti presenti in fluidi idrotermali, sedimenti o acque prive di ossigeno. Quindi la CO2 era ormai una sorgente generale di carbonio, ma il lavoro chimico necessario per ridurla dipendeva ancora da serbatoi locali di potere riducente. La vita aveva imparato a usare una molecola diffusa, ma restava vincolata ai luoghi in cui il pianeta metteva a disposizione gli elettroni necessari.

Ed eccoci quindi arrivate alla fotosintesi. La fotosintesi intervenne esattamente su questo vincolo. Cambiò la fonte dell'energia necessaria a compiere la riduzione della CO2. Invece di dipendere soltanto dall'idrogeno, dai solfuri, dal ferro ridotto o da altri reagenti prodotti localmente dalla geologia, alcuni organismi cominciarono a usare la luce per sollevare elettroni a uno stato energetico più alto e renderli disponibili alla chimica della fissazione del carbonio. La luce divenne così il modo con cui la vita pagava il costo energetico dell'ingresso della CO2 nella materia vivente, che poteva quindi essere alimentata da una fonte esterna, regolare e immensamente più estesa dei serbatoi geochimici locali di potere riducente. Dove arrivavano luce, acqua e carbonio inorganico, diventava possibile produrre nuova materia organica. Di fatto, le prime forme di fotosintesi continuarono a usare donatori di elettroni ambientali come idrogeno solforato e ferro ferruso. Erano ancora legate alla disponibilità locale di composti ridotti, ma poi i cianobatteri evolsero la fotosintesi ossigenica, cioè la capacità di estrarre elettroni dall'acqua sfruttando l'energia solare, appunto. L'acqua, ovvero H2O, è abbondante ma chimicamente e chimicamente stabile. Scinderla, infatti, richiede una macchina molecolare un po' complessa. Una volta acquisita quella capacità, la combinazione divenne potentissima. La luce forniva energia, l'acqua forniva elettroni, la CO2 forniva carbonio. La vita non doveva più attendere che un camino idrotermale, un sedimento anossico o una sorgente ricca di solfuri offrissero riducenti adatti. Poteva costruire carbonio organico a partire da una riserva planetaria. Lo scarto prodotto da questa soluzione fu l'ossigeno. Quando l'acqua viene privata dei suoi elettroni nella fotosintesi ossigenica, il prodotto finale è ossigeno molecolare, ovvero O2. Per un mondo costruito in gran parte su metabolismi anaerobi, l'O2 rappresentò un inquinante letale. Molte delle vie antiche di fissazione, quindi dei processi chimici antichi di fissazione della CO2, dipendevano da enzimi contenenti metalli e cluster ferro-zolfo, piccoli aggregati di ferro e zolfo capaci di trasferire elettroni. Questi centri funzionavano bene però in ambienti poveri di ossigeno, dove gli elettroni possono essere gestiti senza interferenze ossidative. L'ossigeno infatti danneggia irreversibilmente quegli antichi enzimi e vie come quella di Wood e Ljungdahl, che abbiamo visto prima, smettendo così di funzionare. L'ossigeno genera anche specie reattive dell'ossigeno come il superossido, ovvero O2-, il perossido di idrogeno, ovvero H2O2, e radicali ossidrili. Sono forme dell'ossigeno ancora più aggressive della molecola O2 perché reagiscono rapidamente con proteine, con lipidi, acidi nucleici e cluster ferro-zolfo. La crisi dell'ossigeno colpì quindi il cuore della chimica anaerobia. Proprio i sistemi che avevano permesso di ridurre CO2 in assenza di luce o prima dell'uso dell'acqua come donatore di elettroni.

Ecco, siamo quasi, siamo anzi in conclusione di questo articolo. Quindi, ecco, si è creato un ambiente con tanto ossigeno e quindi molti microrganismi e processi che funzionavano grazie all'assenza di ossigeno chiaramente non furono più possibili. Quindi, continuo nella lettura. La via d'uscita non fu unica. Una parte della biosfera trovò riparo nei luoghi dove l'ossigeno restava assente o scarso. Sedimenti, fanghi, pori rocciosi, fondali profondi, acque stratificate, apparati digerenti e microambienti poveri di O2. Questi conservarono condizioni anaerobie e così prive di ossigeno libero. Infatti, lì poterono continuare a funzionare le vie più antiche di fissazione della CO2, fondate su idrogeno, solfuri, ferro ridotto, CO2, acetato e centri metallici vulnerabili dall'ossidazione. Ancora oggi, una parte enorme del metabolismo microbico terrestre appartiene a questa geografia nascosta, lontana dall'aria, dentro sedimenti, suoli saturi d'acqua, fanghi, sorgenti e intestini animali. Ma la sopravvivenza in ambienti protetti non esaurì la risposta della vita alla nuova atmosfera. Alcuni organismi impararono a tollerare l'ossigeno e poi addirittura a usarlo. Il punto iniziale fu la difesa dal suo lato più distruttivo. La risposta fu biochimica e servì a neutralizzare le specie reattive che abbiamo già visto poc'anzi. La superossido dismutasi trasforma il superossido in ossigeno e perossido di idrogeno. La catalasi converte il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Le perossidasi riducono i perossidi usando donatori di elettroni cellulari. Sono enzimi che anche le nostre cellule possiedono come eredità funzionale di quella crisi antichissima. Grazie a queste difese, l'ossigeno cessò di essere una presenza immediatamente incompatibile con la vita cellulare. Restava una molecola aggressiva, capace di danneggiare le strutture più sensibili, ma le cellule potevano intercettarne i derivati più pericolosi, riparare una parte dei danni e mantenere attive le proprie macchine metaboliche in un ambiente ormai ossidante. Da questa tolleranza nacque la terza rivoluzione, fondata sul processo opposto a quello seguito fino a qui. Fino a questo punto abbiamo descritto processi che, usando energia, riducono la CO2, una fonte di carbonio povera di elettroni, viene cioè caricata di elettroni, trasformata in composti organici e inserita negli scheletri chimici della vita, molecole complesse con funzioni sofisticate. Ma il processo può avvenire anche all'inverso, con l'invenzione della digestione ossidativa. Un animale che mangia una pianta, un fungo che degrada il legno o un batterio che consuma acetato, glucosio o altri composti disciolti, ricevono carbonio che è già ridotto da altri organismi o da processi geochimici. Quel carbonio può essere incorporato nel corpo, ma può anche essere ossidato per ricavare energia. Quando una cellula ossida il glucosio, o gli acidi grassi o altri composti organici, vuol dire che smonta progressivamente i loro legami, ossidando il carbonio come farebbe una fiamma. Sottrae elettroni alla molecola che ossida e usa l'energia ricavata per alimentare i propri processi interni, altrimenti se no la immagazzina sotto forma di molecole speciali da utilizzare poi a tempo debito. In questo processo serve un punto di consegna per gli elettroni. Nei metabolismi anaerobi questo ruolo era svolto da accettori finali disparati, poteva essere per esempio CO2 nella metanogenesi, dove la CO2 viene ridotta a metano, ovvero CH4. Poteva essere, se no, solfato, ovvero SO42-, una forma ossidata dello zolfo ridotta a solfuro. Poteva essere altrimenti nitrato, NO3-, una forma ossidata dell'azoto. Poteva anche essere ferro ferrico, Fe3+, ridotto a ferro ferroso, Fe2+. Questi accettori permettevano di scaricare elettroni e ottenere energia, però legavano il metabolismo alla disponibilità locale di queste sostanze.
L'ossigeno, però, l'ossigeno è proprio quel veleno prodotto dalla fotosintesi da cui nel frattempo bisognava anche difendersi, ha sempre fame di elettroni. Reagendo con questi, in presenza di idrogeno si trasforma anche in acqua. Era divenuto infatti disponibile in grande abbondanza. Questa proprietà lo rende pericoloso quando intercetta elettroni in modo disordinato, generando specie reattive dell'ossigeno, ma lo rende anche prezioso quando la cellula riesce a convogliare verso di lui gli elettroni provenienti dall'ossidazione del suo cibo attraverso una catena controllata. L'ossigeno libero, ricevendo elettroni in modo incompleto, produce infatti superossido, perossido di idrogeno e radicale ossidrile, che sono quindi molecole reattive e pericolose. L'ossigeno in una cellula viene invece ridotto in modo ordinato fino ad acqua da una sofisticata macchina molecolare che l'evoluzione ha prodotto. In parallelo, questa stessa macchina usa l'energia liberata nel processo per creare un gradiente elettrochimico, cioè una differenza di concentrazione e di carica elettrica fra i due lati della membrana, che è la forma di energia utile alla cellula. Quindi si tratta della membrana della cellula che appunto riesce a usare questo gradiente chimico come energia. Quando questa novità emerse, l'ossigeno dell'atmosfera divenne il terminale di una nuova economia energetica del carbonio. Le molecole organiche prodotte a partire dalla CO2 potevano essere consumate con un rendimento molto superiore a ogni forma precedente di digestione. Il carbonio ridotto dagli zuccheri, il carbonio ridotto degli zuccheri, degli acidi grassi e di altri composti cedeva elettroni. Gli elettroni attraversavano la catena respiratoria. L'ossigeno li riceveva alla fine del percorso. L'energia veniva conservata in ATP. Una molecola che forse avete già sentito nominare, quella che viene chiamata la moneta energetica del nostro corpo. Il carbonio tornava nella forma ossidata di CO2. La respirazione aerobica prosperò perché trasformò il veleno dell'atmosfera ossigenata nel più efficace accettore finale di elettroni disponibile su scala planetaria.

Ecco, quindi arriviamo proprio alla conclusione di questo articolo. Ci dice a questo punto il ciclo appare nella sua interezza. E quindi rivediamolo, ecco, la CO2 entra nella vita come carbonio ossidato. La fotosintesi usa l'energia solare per ridurla, cioè per fornirle elettroni, trasformandola così in zuccheri e poi in tutte le grandi famiglie di molecole organiche. Parliamo di carboidrati, lipidi, amminoacidi, nucleotidi. Durante questo processo l'acqua viene privata dei suoi elettroni e l'ossigeno viene liberato nell'ambiente. La luce alimenta quindi la costruzione della materia vivente. Prende carbonio dall'aria e dall'acqua. Sì, prende carbonio dall'aria e e dall'acqua, lo porta dentro la chimica cellulare, lo dispone in molecole capaci di diventare membrane, pareti, enzimi, pigmenti, riserve, segnali, tessuti. La respirazione invece percorre la direzione opposta. Le molecole organiche costruite a partire dalla CO2 diventano cibo, riserva, combustibile biologico. Il loro carbonio ridotto viene poi ossidato. Gli elettroni che esse contengono vengono trasferiti lungo catene respiratorie. L'ossigeno, liberato dalla fotosintesi, li riceve alla fine del percorso e viene ridotto ad acqua. L'energia che era stata conservata nei legami delle molecole organiche viene resa disponibile sotto forma di ATP. Il carbonio, dopo aver attraversato corpi, cellule, tessuti, alimenti e metabolismi, ritorna quindi alla forma ossidata.

Fra questi due stati, ridotto e ossidato, il carbonio alimenta la costruzione dei viventi e la loro richiesta continua di energia. Da miliardi di anni la vita terrestre prospera dentro questa alternanza. La CO2 fornisce il carbonio. La luce permette di ridurlo. L'ossigeno rende possibile estrarre energia dal carbonio ridotto. La respirazione restituisce poi CO2. È il meccanismo che collega una foglia alla nostra respirazione, un'alga oceanica al muscolo di un animale, un cianobatterio antico all'ossigeno che usiamo per ossidare il cibo, il carbonio dell'aria alla sostanza dei corpi. Certo, la CO2 è gas serra perché assorbe radiazioni infrarosse e partecipa al bilancio termico del pianeta. È tossica per noi quando si accumula nel sangue e altera l'equilibrio acido-base, ma è anche la forma atmosferica e oceanica attraverso cui il carbonio resta accessibile alla vita, in un ciclo eterno in cui l'equilibrio dei flussi è cruciale perché tutto questo funzioni bene. Ed è ora, quell'equilibrio, di ripristinarlo con una saggezza migliore di quella che sino a qui abbiamo dimostrato.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E sì, una bella pausa musicale ci stava dopo tutta questa lettura. Avete sentito la prima, cioè la canzone precedente era I Hate the Way I Look Today di Raye, scritto. E invece quest'ultima era Tyler ed era Like Him. Quindi abbiamo un po' cambiato registro, anche perché insomma dopo un po' quel jazzettino Persian jazz era un po' monotono, comunque ci piaceva. Allora, io volevo leggerne due di articoli, ma chiaramente no, direi che il secondo ve lo terrò per una prossima volta, perché si sono parecchio sostanziosi, lunghi e poi insomma, come avete sentito, ecco, sono belli pieni di informazioni, ma ecco, allo stesso tempo mi sembravano anche molto molto fruibili, veramente molto accessibili anche per chi non ne sa niente. Fatemelo sapere semmai, ecco. Quindi direi che 20 e 19 all'incirca, siamo vagamente in anticipo, ma questo a noi non ci fa paura. Direi che possiamo anche giungere quindi alla fine di questa puntata di Nervature. Davvero sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo articolo, se era chiaro soprattutto, e sì, mi sembrava interessante un po' rivedere come siamo arrivate oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo oggi. Ora poi era un po', forse, anzi sicuramente si può approfondire anche più di così volendo, ma insomma già era un'ottima panoramica, direi. Quindi come ci siamo arrivati a livello evolutivo, veramente super super super interessante. Ora poi magari l'articolo non faceva troppo il punto su quello, però comunque lo diceva il fatto che questi grossi cambiamenti di metabolismi o comunque di equilibri della Terra hanno provocato appunto grossi cambiamenti e quindi anche estinzioni di massa. Quindi le prime estinzioni di massa si registrano, ecco, con questi meccanismi che potremmo chiamare naturali. Ora, facendo ammessa e concessa questa distinzione fra artificiale e naturale, comunque, quindi appunto non c'era un sacco di ossigeno poi nell'atmosfera, e allora tutti un sacco, diciamo, di microrganismi che funzionavano grazie a processi anaerobici, poi chiaramente si sono anche estinti, uguale con la diminuzione del carbonio in atmosfera, perché comunque, come avete capito, ecco, come sappiamo già, ad oggi piante e altri organismi fotosintetizzanti lo sequestrano dall'atmosfera, quindi prima ce n'era un sacco, adesso ce n'è molto meno, no? Perché c'è un sacco di piante e di altri cose che fanno fotosintesi, quindi adesso c'è molto meno carbonio in atmosfera rispetto a milioni di anni fa. Quindi appunto non era il tema principale dell'articolo, però ecco, si può ricavare, no, come aggiunta. Bene, bene, io direi quindi che vi saluto con un ultimo pezzo e sono indecisa sul da farsi in realtà, ma penso che rimarremo un po' su questo mood. Quasi quasi vi metto un'altra canzone di Ray che mi era piaciuta. Questa è Genesis e io con questa vi saluto. Ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro prima di concludere e di mettere quest'ultimo pezzo, ho due ultime cosine da dire, una importantissima. Lunedì prossimo inizierà un nuovo ciclo di puntate qui su Nervature, quindi all'interno comunque della trasmissione Nervature, ma un ciclo di qualche puntata che seguirà un po' un filone specifico a parte, e ve lo preannuncio già, il filone è la salute femminile e mestruale in connessione con i saperi, diciamo la cura con le piante. Quindi un argomentone che ampio è dire poco, ma intanto iniziamo un po' ad affrontarlo e a renderlo disponibile, ecco, a chi ci ascolta. Questo è proprio il nostro obiettivo, renderlo fruibile e comprensibile. Ultima cosina che voglio dire è un ringraziamento calorosissimo a un commento che ci è arrivato sul pad riguardo all'audiolibro di Tistù e i pollici verdi che abbiamo concluso poche settimane fa. Se ve lo siete perse, andate tranquillamente a ripescarlo tramite il nostro sito radiowombat.net. Sì, libro veramente delizioso. Bene, eccomi qua, vi saluto con quest'ultimo pezzo, questa è Ray ed è Genesis. Ciao ciao!
2: They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale, su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano, di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

You know, it wasn't always like this.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali, molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali. Tu puoi scrivere determinate cose, ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola, oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una a uno diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente...
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché, meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici? Ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se hanno
0: funziona?
1: utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente è

davanti alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo.
1: Ah, è
0: Vabbè,
1: vero.
0: così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava
1: Sì,
0: raccontando nello
1: sì.
0: spezzone musicale di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle
1: Eh
0: patatine
1: sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto, ok? Però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha
0: Perché
1: cominciato a urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si
0: via.
1: è incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente. Questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E...
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: Sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a... Però
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo.

0: le guardiamo neanche, rimangono lì e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o okay? Che...
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa, che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come se svegliasse questo ricordo un po' senza volere. Perché l'abbiamo accumulato, no? Non so
0: Certo,
1: come
0: la
1: dire.
0: famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: Forse sono troppe per ricordare.
2: forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma,
0: Il centro di
2: il
0: Roma.
2: centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no? Come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura noi, magari, è un po' paradossico, nel senso che magari. Non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: Esatto.
1: per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon, un
0: Sì. Ho
1: po' in quel senso lì.
0: capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Arriva il 4 romano, a chicco, apri le orecchie, perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magnata sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

La canzone del pane, i Camillas, con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio, ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio, nel senso che sono 3 giorni dove che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale, ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. Non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci. E l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche del Ponte Radio, di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto, prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

e nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Mikol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
1: E benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
2: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 della M a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
3: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi per tanti anni.
2: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite. E quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché, appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi, appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
3: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente,
2: ma poi questo tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
3: È fuori programma, è un resurrection party.
2: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: senza di me.
1: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale del giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
2: così da sì, linguaggio
1: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf alle licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort, il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma, pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, diciamo, emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi diciamo l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: Appunto, l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo D'Addario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, e comunque prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta, molta carne al fuoco, molto tocco al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un Grazia ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra penne nere ed esercito, e questo diciamo con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: In coppia come?
0: a sorvegliare i parchi e dare un aiuto

Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito. Via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi che sono successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso, perché avevano stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze, senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò.

E comunque un volantino è stato diffuso anche in città, qua a Verona, che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

la strage di Castelvetrano, come la chiama l'Arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carceri diverse, perché appunto non volevano che comunicassero tra di loro. Ci dice quell'articolo che nonostante il divieto in qualche modo sono riusciti a comunicare tra di loro, non sappiamo bene come, e tra l'altro questa separazione qua, Dino, uno dei tre fratelli, ha iniziato uno sciopero della fame,

0: strana di questo articolo che ci dice oltre che rispondere dell'accusa di aver fatto saltare in aria la casa che non andrà morta dei carabinieri, devono rispondere anche della minaccia, delle due minacce che avevano fatto in precedenza di far saltare la casa.
1: Felici quindi, delle due luna un po', cioè, nel senso.
0: E quindi, vabbè, è così.

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto, che è stata protagonista, ospite di un pomeriggio abbastanza movimentato. Allora, qui c'ho avanti sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si sta

e si vede che questa donna poi va a tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo, scociamo con una discreta ostentazione, la

fascino conosco in mano, che però non spara, ma viene prontamente, diciamo, protetto dagli amici a evitare di fare diciamo una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme della camorra che ha sul territorio, sul controllo del territorio napoletano, viene descritto come ordinaria follia.

all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno. L'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in due anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città, e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più, anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce perfettamente nel legame tra università e governo politico.

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la vela rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22.30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della vela celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, cioè le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto. Questa vela colpisce edifici costruiti accanto, appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della vela marrone che già è stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato c'è il comune a questo punto.

scuole, spazi pubblici, verde, al posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e le sperimentazioni che il terzo settore fa sul territorio, che da una mano, diciamo, e collabora.

che titola "Arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del settore e rappresentanti

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. Citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti di chi cerca di vivere.

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità. Sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista. No, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali. Quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma, qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata,
0: Sì,
1: direi.
0: ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo, insomma, a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo, perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto, all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro, bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, è la 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il quadrilatero dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, ossia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, gli stracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, sì, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno e Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese, verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme, da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare. E si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate, con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso, per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo appunto questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni, dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette e in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro assomiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo e usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Quei ragazzini neanche 14enni armati di bastoni che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Ecco li Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono con successo, molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Beh, insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti,
1: purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire ma dobbiamo dire,
1: ci
0: ma siamo tenuti a dire.
1: Far fischiare alcune orecchie
0: perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflessi la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. Niente, così, era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novels se costano, questa è considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova copia di Albi edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi a momenti. No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite... Vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente, però quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica. Almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di re che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo a un nome, Onde Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

0: E ringraziamo comunque anche appunto gli ospiti da fuori che hanno saputo ritagliare come
1: il tempo dei giornali anche con noi, per noi.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Brar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioc, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle Nuove BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Eustachio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

0: Cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, no no, ma tempo al tempo, tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani, in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio, ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di... che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia

0: Che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
1: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
0: più alte,
1: più alte appartenenti a un'altra cultura.
0: Io dicevo di altezza, però sì pure anche.
1: Vi verremo a cercare.
0: Prego. Quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene. Che
1: io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico, bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza, e
0: soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente, razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, è questa la rubrica d'inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è come dire una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica li appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi l'hanno fatto.
2: Mi viene a pensare l'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dal Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di...
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questa.
2: Questo direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari. Non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi.
0: No, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni, quindi a tal proposito. Ci chiede, scusateci, se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità, quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatori, io no, no,
2: cioè, ogni massa,
0: non irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto,
2: verso il centro terrestre. Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie
1: per
2: no,
1: lo
2: della
1: stesso
2: Terra.
1: Motivo nel momento in cui camminiamo verso sud non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito ascoltatore?
3: Oppure sì,
2: forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo che arrivare su a Milano.
3: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora, c'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto, sì maestro?
3: Solletichiamoci.
0: È una lettera, questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso, molto. Io la leggo questa lettera e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
3: E sì, noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato, maestro, vero, delle esplorazioni di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua sì. Su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna, una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Ottani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza sia in altri luoghi dell'antico Egitto come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori e degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati, ma la censura archeologica non può durare in eterno. Questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Bigliano Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera il nostro Sanna, perché
0: certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo, certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere,
0: la censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche, della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo,
0: ma autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente. O intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva passando da Gibilterra alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo
0: del faraone?
1: Del faraone. Del faraone egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
0: Quindi è più che normale scoprire, ad esempio, a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi, è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
0: indubbiamente,
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi, anche queste tipologie di popoli.
0: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare degli insediamenti costieri del Mediterraneo, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
0: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Questo, secondo me, testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità e l'estrema, come dire, l'estrema
0: ancestralità.
1: Ancestralità, grazie Mario.
0: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche i pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
0: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
0: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
0: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
0: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
0: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
0: Certo.
1: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale, dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
0: Von Falkenberg Garuti, Fabio von Falkenberg Garuti.
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando.
1: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
0: Base, base, maestro, ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgi che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico. I più grandi navigatori della storia, ma di cosa stiamo parlando qua?
2: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
2: Cioè, quindi c'è questa, diciamo, diffusione di questo alfabeto, secondo te, è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio, del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
0: La trovo una domanda acutissima.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
0: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
2: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case, appunto, del popolo sardo. Dico bene, maestro?
1: Dice benissimo. E non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
2: E sono sempre rimasto molto appassionato, appunto, rispetto a questa terra bellissima. E nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
2: Ho camminato sull'acqua,
1: certo,
2: esattamente.
1: Non avevo
2: dubbi. Camminato sull'acqua.
1: Mi sembrava.
2: Ho preso la strada più veloce.
1: Quella.
2: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, è il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene, maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Come tu conosci bene, maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto, di ferro. C'è tantissimo ferro ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere, appunto, questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica.
2: Megalitica,
1: quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
2: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio è il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
2: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarebbe presa comoda.
2: Avevo messo le scarpe, quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
2: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
2: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse
2: che si affaccia appunto sulla parte est-ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. isola di Carloforte, certo. Isola bellissima. Tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna, si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di pubbliche, di repubbliche marinare.
2: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida. E ho fatto circa
1: a Nebida.
2: E in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente, veramente molto belli.
0: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
2: Probabilmente sì,
0: sì,
2: probabilmente
0: sì,
2: perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
1: Sicuramente sì.
0: Sicuramente sì, allora.
2: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo, di questa regione, di questo territorio, da la varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'ICNUSA, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna. Sì.
0: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederle, chiederti, mi viene anche a me da darti del tu. Quindi
2: non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
0: Grazie per la concessione.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat, Lezioni Universali di Esistenza, magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
2: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra, che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è ICNUSA, no? Questa terra, questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus ed ICNUSA, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e lune in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. ICNUSA, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. ICNUSA, ICNUSA, figlia diletta di madre natura.
0: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su Lezioni Universali di Esistenza.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: A me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando, io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Non è la prima volta, ci sono stati
0: io
2: sicuramente.
0: Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere. Cioè,
2: la mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football degli alieni. Perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono d'accordo durante le partite di rugby. Questo pure è vero. Perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954.
0: 54.
2: 27 ottobre 54, Artemio Franchi. Sì, esattamente.
0: Ora sa che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione. Quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
1: Cioè, le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno come dire, una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni,
1: ma il soggetto.
2: In quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora venisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno

0: state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
1: In grandissima forma è tornato il maestro, altro che esplosioni, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, Ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
1: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non ha titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasso di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso e addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto, l'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono, la garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto, dal culto del diavolo al gusto del macabro, il passo è breve e scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro, un colpo ben assestato di dramma tibetana nel mio fianco destro, ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze. Smembro l'utero della madre che mi ha concepito, scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel pianto piacere sessuale che solo donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libieccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare?
0: Non ricordo.

0: Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. Lo dimentico. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Ottani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs is a pretty spectacular God. What is that there? That's Roger, all alone. What the hell is that?
4: Go tango. Tango.
3: There's got a light there now.
4: Roger, we got a report.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio. A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto.
Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'Ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'Ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. E Spedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidot? Una volta c'erano i bidot per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi con un cronometro in mano contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava, ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio. Lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse. Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata. Si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidot, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Spedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909, fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi. Si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto ed i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci del 68 Resta, del canzoniere delle lame.

che più di allora ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo a

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare. Ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio Marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce. Altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa, perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nell'agno c'erano 3 o 4 operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano 20 di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1 a 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente, niente di niente, questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare, e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, nei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per me.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la Jacquerie operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa, e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza. Dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante. E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in corso Palladio davanti al fuso d'oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Alla prossima!

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porta

tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

0: zumba, cash cash bomba.
1: E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio, che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand, poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e ha cominciato, è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multirazziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Yud Masekela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per i grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Yud Masekela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

Luca Vasacchera, la Stimela, sta facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

CP Mecchezzi in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su il Jet Pepistol. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che è in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Edward Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro appunto prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e loro sono dei Jazz Epistles.

ed era vari ovum e c'erano Kipi Mekezi, Yug Masakela e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene i Jets Epistles non abbiano mai registrato come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione. L'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Brahim, ancora era Dollar Brand. Poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Coates, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga. È una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero e in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Estendiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, Dollar Brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E una fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo, magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

Siamo arrivati alle 21.26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, Africa Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dulha Ibrahim Dollar Blend, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano, un brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 1994 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006, e poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato Ekajal, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Captain Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. Dire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

In Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima di Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: lungo e stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfruttato,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Oscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Volete, va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione le donne incazzate e via, ma insomma la donna, o l'uomo.